smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: vento. Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 6:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento con le previsioni delle stelle. Ariete, darete un bel colpo di genio ad un progetto che molto probabilmente era rimasto fermo e dunque non produttivo. In amore la comprensione reciproca sarà la chiave che aprirà le porte ad una complicità eccezionale. Toro, i sentimenti non andranno di pari passo con le emozioni oggi, però avrete molto acume sul piano professionale, vi sentirete colmi di autostima e questo potrebbe portarvi a qualche risultato degno di nota. Gemelli, vivrete un periodo estremamente intenso sul piano passionale, ma non molto produttivo nel lavoro. Arriveranno alcune spese importanti da affrontare, soprattutto in famiglia. Cancro. Stringere la cinghia in questo momento potrebbe essere un problema rilevante per voi. Tuttavia, avrete dei piccoli colpi di fortuna nel lavoro che vi aiuteranno. Con gli affetti non ci sarà comprensione né da una parte né dall'altra. Leone. Finalmente sono in aumento le occasioni per conoscere nuove persone. In amore non è assolutamente difficile superare alcune sfide. Nella sfera lavorativa possono emergere delle opportunità interessanti. Vergine. Le risorse di natura finanziaria potrebbero essere abbastanza scarse in questo periodo. A dispetto dell'impegno che ci metterete, otterrete poco in termini di guadagni. Il consiglio è di rilassarvi e di non far aumentare lo stress. Bilancia. Il vostro segno non presenterà alcuna novità sul piano amoroso. Nel settore del lavoro e dei soldi si riscontreranno delle difficoltà dovute alla scarsa gestione delle risorse, sia finanziarie che di altra natura. Cercate di rimediare. Scorpione, chi si è lasciato da poco finalmente ha la mente libera da pensieri e potrebbe iniziare un'amicizia davvero speciale. In ambito lavorativo, un progetto richiede una veloce rivalutazione. Sagittario, chi è in coppia può superare gli ostacoli solo insieme alla persona amata. Chi è solo invece soffre per una relazione del passato ancora non dimenticata. A livello professionale possono presentarsi delle occasioni importanti. Capricorno, attenzione perché ultimamente ci sono un po' troppe polemiche nell'aria. In amore ci sono alcuni dubbi da risolvere in breve tempo. Nel lavoro sono in arrivo delle risposte molto soddisfacenti. Acquario, nella sfera sentimentale è fondamentale dare la priorità alla serenità di entrambi. Chi cerca l'amore deve evitare le trasgressioni inutili. Questo è il momento più adatto per rilanciare un'attività e ottenere successo. Pesci, i cuori solitari possono vivere una giornata piena di emozioni. In amore è possibile riaccendere la passione e ritornare a quelli di un tempo. Nel lavoro la mente è sommersa da tante domande e questo può creare nervosismo. Oggi vi saluto con le parole di Julia Margaret Cameron. La capacità di gioire è il dono di prestare attenzione. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità. La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere, in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito. Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare completamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea se verranno attuate rivendite e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra. Resteranno sospese fino alle 2 di notte del 14 agosto le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Intanto invece lo scalo Pio La Torre di Comiso è tornato pienamente operativo. A seguito dell'eruzione dall'8 all'11 agosto sono saltati l'aeroporto catanese circa 700 voli tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni. Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole, l'oscuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è avvenuto con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa e col picco verso le 20:20. Un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou. Lo sport agli europei di nuoto di Parigi, una fenomenale Sara Curtis domina la semifinale di 50 d'orso chiudendo prima e siglando un nuovo record del mondo. Azzurra ha chiuso col tempo di 26:63 abbattendo di 23 centesimi il precedente primato mondiale. Curtis dunque accede alla finale da grande favorita per l'oro. Agli europei di atletica invece Sara Fantini ottiene l'argento nel lancio del martello. Per il calcio il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 la Aston Villa. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 13 agosto 2026 è il 225esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 20:13. I santi del giorno sono San Ponziano e Sant'Ippolito. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 agosto del 1942 la Disney propone il suo quinto film d'animazione, Bambi, un'opera destinata a rimanere nella storia del cinema e nel cuore e nella mente di più di una generazione. Nel 1961 la città di Berlino viene materialmente separata in due mediante la costruzione di un muro eretto dalle autorità della Germania dell'Est. E nel 2010, per secoli mestiere dei soli uomini, a vogare tra i canali di Venezia quel giorno c'è anche una donna, Giorgia Boscolo, 24 anni, la prima nella storia dei gondolieri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 agosto del 2004, dopo 108 anni, con la cerimonia di apertura, ispirata alla divinità greca Apollo, i giochi olimpici moderni tornano ad Atene, dove erano nati nel 1896. E nel 2008 si entra nel vivo delle Olimpiadi di Pechino quando la nuotatrice italiana Federica Pellegrini compie l'impresa nella gara dei 200 metri stile libero, vince la prima medaglia d'oro olimpica per una nuotatrice italiana. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 agosto del 1966 Gianni Morandi è ai vertici delle classifiche con Notte di Ferragosto. Nel 1999 Un raggio di sole di Jovanotti è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Cesare Cremonini è in vetta alle classifiche con Buon viaggio, Shared Love. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfred Hitchcock, nato a Londra il 13 agosto 1899 e scomparsi a Los Angeles il 29 aprile 1980. È ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller. Ricordiamo anche Fidel Castro, nato a Biran il 13 agosto 1926 e scomparso a La Habana il 25 novembre 2016. Noto rivoluzionario politico cubano, protagonista indiscusso della rivoluzione cubana contro la dittatura di Batista, è statista cubano che ha governato Cuba dal 1956 al 2008. Compie oggi 73 anni il cantautore e polistrumentista italiano Ron. Spegne 68 candeline Domenico Dolce, stilista e imprenditore italiano, fondatore insieme a Stefano Gabbana della casa di moda Dolce & Gabbana. E buon compleanno a Kasia Smutniak, la modella e attrice polacca naturalizzata italiana, compie oggi 47 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 agosto 2021 di Gino Strada, figura storica della medicina umanitaria e del pacifismo italiano, e lo storico fondatore della ONG Emergency. Nel 2022 ci lasciava invece Piero Angela, volto storico della TV pubblica, dove per oltre 40 anni ha condotto per mano il pubblico di tutte le età alla scoperta della scienza e del sapere in generale. E il proverbio del giorno è: domani cessa d'essere meraviglia, quel che oggi abbaglia e inarca le ciglia.
1: Il mondo è un posto piccolo, oh, per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane dall'11 al 18 agosto Nimrods, la commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con un'introduzione della band e immagini live esclusive registrate al Palladium di Los Angeles. Diretto da Lee Kirk, il film segue Tommy e gli Antelope Dogs in viaggio da Kansas City a Los Angeles, convinti di dover aprire il concerto di Capodanno del trio. Anne Hathaway e Ewan McGregor sono i protagonisti del nuovo horror sci-fi di David Robert Mitchell, La fine di Oak Street. Ambientato negli anni Ottanta, racconta l'avventura di una famiglia alle prese con una incredibile trasformazione della realtà circostante. Nel quartiere dove vive si è spalancato un abisso dal quale fuoriescono creature preistoriche letali. Al cinema dal 12 agosto. Un Robin Hood come non lo abbiamo mai visto. Michael Sarnowski in Robin Hood, Il prezzo del sangue, porta sul grande schermo una nuova versione del ladro gentiluomo, rovesciando la leggenda. Quello interpretato da Hugh Jackman è infatti un criminale, anziano e perseguitato da tutti i crimini e le violenze commesse nella sua vita. Vive ritirato nei boschi e tormentato da se stesso. Braccato da chi desidera vendicare parenti e amici caduti sotto le sue frecce, tormentato dagli incubi e dal peso delle proprie azioni, Robin intraprende un ultimo viaggio che assume progressivamente i contorni di una dolorosa espiazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva l'11 agosto su Netflix Mourinho, docuserie in 3 episodi che ripercorre la vita e la carriera di uno degli allenatori più influenti, vincenti e controversi del calcio moderno. Dall'exploit con il Porto, culminato con la conquista della Champions League, ai successi ottenuti sulle panchine di Chelsea, Inter e Real Madrid. Torna con la 4ª stagione dal 12 agosto su Prime Video la serie TV tratta dai romanzi di Lee Child, Reacher. Nel nuovo capitolo, che si ispira al romanzo I 12 segni, Gone Tomorrow, Jack Reacher, ex investigatore della polizia militare americana, prosegue il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti quando un incontro nella metropolitana di Filadelfia stravolge la sua quotidianità. Testimone di un evento drammatico, si ritrova coinvolto in un caso che intreccia intrighi politici, omicidi e manipolazioni. Fedele ai suoi principi, Reacher decide di salire la pista dei responsabili, anche affrontando avversari particolarmente potenti. E arriva su Apple TV Plus il 12 agosto la 2ª stagione di Las Azules, serie crime in lingua spagnola e ambientata nel Messico dei primi anni 70. Ispirata ad eventi reali, riprende la storia delle 4 donne che sfidarono le rigide norme ultraconservatrici dell'epoca, diventando la prima forza di polizia femminile del Messico. Promossa a tenente, ora Maria si trova divisa tra il rispetto delle regole che ha giurato di seguire e l'irrefrenabile spinta verso la verità, quando l'omicidio di una giovane studentessa universitaria è seguito da altre vittime e porta alla luce una cospirazione più profonda. Mentre gli omicidi diventano sempre più audaci e i confini tra colpevole, vittime e vendicatore si fanno sempre più sfumati, le 4 donne vengono trascinate in un labirinto di segreti sepolti e dolorose verità. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete anche un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità e scacciate i dubbi e sorridete di più. Sarà una giornata di passione in cui conoscerete anche nuove persone. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Fatevi conoscere per ciò che siete e valete. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati e appagati. Cancro, vivete con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito di iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete anche alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia e potreste perfino fare un grosso passo avanti nelle amicizie o facendo belle conoscenze nuove. Nel lavoro l'energia della giornata vi spingerà ad osare oppure anche a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete oggi pieni di energia e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata nemmeno da eventuali ostacoli e la vostra positività sarà contagiosa e attrarrà ciò che desiderate. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Impegnatevi nel lavoro, ma dedicate anche parte del vostro tempo ai vostri hobby e alle relazioni interpersonali che vi nutrono. Sagittario, oggi non resterete in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prenderete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete inosservati e forse verrete anche ricompensati. Capricorno, sarete desiderosi di distinguervi dalla massa oggi e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, dove però la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per farsi avanti. Acquario, cercate di lavorare di più sulla costruzione della vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, potrebbero essere in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi e cercate di amarvi di più. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività. Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo però non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Cercate di delegare di più e andare di priorità. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Re Bibbia, durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, sia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
1: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen nel corso del dibattito a Copenaghen, convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Berlino intanto ribadisce che le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno e si dice sorpresa dall'agitazione di Roma e dalle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito.
2: Lo stretto di Hormuz rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste. Lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBS e replica alle dichiarazioni del presidente americano Trump. Intanto l'Iran affronta una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kejm. Le immagini satellitari mostrano una scia scura vicino a Shibderaz. Il portavoce Baghei ha sostenuto che chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento di danni.
1: Resteranno sospese fino a domani le attività di volo a Catania per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Lo scalo Piola Torre di Comiso invece è tornato pienamente operativo. Secondo la SAC, i collegamenti annullati in partenza sono stati circa 400. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani.
2: Dopo 27 anni l'Europa è tornata ad ammirare un'eclissi totale di sole. Lo scuramento al 100% è stato visibile solo dall'Islanda, dalla Spagna settentrionale e dalle isole Baleari, mentre dall'Italia la visibilità è stata solo parziale e variava in base a dove ci si trovava. Nel nostro paese lo spettacolo è venuto col sole già prossimo al tramonto, un po' di delusione per le nuvole che in alcune zone hanno offuscato il cielo proprio nei momenti clou.
1: Giornata da incorniciare quella di ieri per Sara Curtis, che agli europei di nuoto mette a segno il primo record del mondo di questa edizione nella semifinale dei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Tutta la soddisfazione di Sara ai microfoni di Sky Sport.
3: Era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Domani c'è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. Non so veramente che cosa dire, sono senza parole.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Mattino si apre luminoso, quasi autunnale per la limpidezza dell'aria. Le ore centrali scorrono luminose, con un sole pieno e temperature più contenute. Nel pomeriggio qualche velatura sfiora i rilievi, ma senza instabilità. La sera è chiara, stabile e fresca. La notte porta una freschezza leggera, quella che fa brillare le luci del paese come piccoli riflessi d'acqua.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Passiamo alla Salle, dove oggi si conclude la festa patronale di San Cassiano, tra tradizione, musica e comunità. La Badosce che prosegue il suo giro nelle case del paese, seguita dalla Santa Messa e dai tradizionali balli di piazza con la banda musicale. Nel pomeriggio spazio al gruppo folcloristico Les Petits Sallerains, mentre la serata si chiude con cena e serata danzante in attesa dell'asta di beneficenza. È una tradizione allegra, inclusiva e profondamente identitaria, che unisce musica, comunità e memoria storica.
1: Ora passiamo a Val Grisanche, dove nella tendostruttura in Piazza della Chiesa continua Place aux Livres, la mostra mercato dedicata ai libri e all'editoria. Fino al 29 agosto, ogni giorno dalle 9 alle 18.30, lettori di tutte le età possono scoprire nuove proposte, incontrare autori e partecipare ad attività per bambini. L'ingresso è gratuito e la Proloco invita tutti a passare in piazza per una buona lettura.
0: La nuova legge regionale garantisce finalmente l'assistenza primaria anche a chi non ha una residenza anagrafica. Opera Cardinal Ferrari accoglie con favore il provvedimento, ricordando che la salute è un diritto universale. L'ente, da anni attivo con il suo punto medico, sottolinea l'importanza di procedure semplici e accessibili per raggiungere le persone più fragili. Con il coinvolgimento del terzo settore, si punta ora a un reale miglioramento dell'accesso alle cure per chi vive in grave marginalità.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

tuo che quasi volevo leggere, invece c'era un sigillo nero di pura pece su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba con la gonna rosa, pure la cuffia abbinata alla punta di una sirena.

0: 9 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. Lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia e durato oltre 5 ore. Lavitola ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a tanto, ossia per aumentare la scorta al giornalista già soggetto ad attentati. Per il difensore dell'uomo non ci sarebbe invece un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Un 18enne originario di Andria è morto la notte scorsa a Trani dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gruppi di giovani. L'aggressione è avvenuta in piazza Papa Giovanni XXIII. Il giovane sarebbe stato colpito alla schiena e le ferite riportate si sarebbero rivelate fatali.
2: Basterebbe appena il 5% dell'attuale stock statunitense di missili Patriot per consentire all'Ucraina di superare l'inverno e un 10% per neutralizzare complessivamente i missili balistici russi. È l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista alla CNN, in cui ha evidenziato una carenza globale di questi sistemi legata anche ai recenti conflitti in Medio Oriente. Intanto Putin minaccia rappresaglie sui mari e si dice pronto a sequestrare le navi dell'Unione Europea nei mari se verranno attuate rivendita e confisca dei carichi delle navi russe della cosiddetta flotta ombra.
3: Il grande caldo alle ore contate, una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature sulla penisola, a cominciare dal nord, mettendo fine alla quarta ondata di calore alimentata dall'alta pressione africana. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Nel pomeriggio di ieri anche Castelli Romani sono stati investiti dal maltempo con rami e alberi caduti e diverse verifiche per cornicioni e tegole pericolanti. Le piogge dovrebbero intensificarsi al nord già domenica, mentre al centro-sud sono attese da martedì con tempo variabile per tutta la settimana.
2: Il calcio: il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida è Barastelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Majo. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora 2 che decide il match al 61.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Calcutta. Sai che ci sarebbe bene un bel disco di Calcutta? È un po' che non esce. Calcutta è che non produce Calcutta. Scusami, adesso allora, Calcutta, vediamo un po'. Ultimo disco pubblicato. Sono già passati 3 annetti, credo, tre annetti, ne ha fatti 4 in tutta la vita, ne sono passati già 3, dal 2023 era uscita Relax, tra l'altro questa 2 minuti è tratta proprio da lì, Calcutta ha deciso di andare in pensione anticipata, giustamente, no, adesso non so, avrà i cavoli suoi, ci mancherebbe altro, sto scherzando, rimane un grande, noi siamo in diretta anche oggi da lì dal Carp Show, tra poco ragazzi parliamo di country, stupendo, meraviglioso, abbiamo un approfondimento sul country e su un corso legato al country di cui vogliamo parlarvi tra poco. Voi direte un corso di country, sì, c'è anche questo, cioè, esiste anche questo ragazzi, sul territorio esiste anche questo. Poi ci sono le varie notizie che sempre dal territorio provengono, c'è stato ieri questo incidente davvero per certi versi surreale di una bici che è andato contro un pedone. Entrambi, sia il ciclista che il pedone, sono gravi ed erano ieri in prognosi riservata, quindi insomma questo vi fa capire la gravità della situazione, forse complice anche l'età non più verdissima dei due, perché il ciclista aveva 67 anni e scendeva verso Aosta, diciamo in località Busseia per chi è pratico, sulla collina di Aosta, e ha investito una donna francese di 80 anni che passeggiava sulla strada, quindi entrambi hanno avuto delle conseguenze purtroppo pare piuttosto sede, speriamo possa andare tutto per il meglio. Ora sentiamo gli spot, poi andiamo un po' nel resto della cronaca prima di avere l'ospite del giorno che è già quasi pronto, però è tra un quarto d'ora, dai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà.

Vabbè, al di là di questa disavventura, che appunto speriamo possa andare poi per il meglio per le due persone coinvolte in questo strano incidente, molti adesso stanno lì a commentare, a dire ci va l'assicurazione obbligatoria, no, per andare in bici, perché però devo dire la verità, cioè chi, qualunque utente della strada può in teoria causare un incidente, anche un pedone può causarlo, in questo caso non sarà colpa del pedone, non so sinceramente come è andata la dinamica. Però anche un pedone, se è imprudente, può causare... Quindi cosa fai? Fai l'assicurazione a tutti? Cioè, qualunque persona, qualunque bipede deve avere un'assicurazione? Non lo so. C'è un dibattito su questo, su l'opportunità o meno per chi va in bici di avere obbligatoriamente un'assicurazione. Io francamente non ho avuto dei buoni rapporti, devo dire, con le assicurazioni, quindi sono un po' traviato, forse ho un bias, quindi non mi esprimerò. Se volete dite la vostra, dai, 349 722 5831. Mentre vedo che i prezzi al consumo ad Aosta sono un po' leggermente saliti nel mese di luglio, con un 3.3% in più di ristoranti e alberghi, quindi insomma c'è stato un aumento. Questo lo dice il NIC, cioè sarebbe l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale. Gli incrementi più significativi appunto sono stati in ristorazione e alloggi, ma anche ricreazione, sport e cultura, più 1,2%, insomma non è tantissimo, però è solo un dato mensile, quindi in effetti qualcosa può voler dire. Mi è sparita la base, non so perché, sentiamo un disco che è meglio, vai.

0: Beh, devo dire che l'evento vero di ieri è stata l'eclissi, anche se insomma non è stata così visibile a quanto pare, almeno dalla Valle d'Aosta. Io continuo a avere dei problemi con le basi. Perché mi saltano le basi mentre inizio a parlare? Questa cosa è un mistero. Vabbè, niente, finisce così. Se salta, decide di saltare lei. È un brutto segno quando succede questa cosa. Porta sfiga, ve lo dico, e soprattutto è il segnale che il mixer inizia a ribellarsi contro di me. Non capisco cosa gli ho fatto oggi. Dovrebbe essere tutto regolare. Voi mi sentite? Sì, dovreste sentirmi in questo momento. Perché la base è finita su un altro canale del mixer, bellissimo. Cioè, senza che io questo è stupendo, no? Senza che io facessi assolutamente nulla da ieri, perché ho semplicemente acceso il mixer dove l'avevo lasciato ieri. Cioè, a meno che qualcuno non abbia usato questa postazione di notte e di giorno, ma non credo, non è successo nulla. Tu cosa fai? Di solito accendi il computer e lo ritrovi con le impostazioni con cui l'avevi lasciato. Cioè, se tu hai messo come salva schermo una palma, non è che lo riaccendi e ti trovi un vulcano, hai sempre quella palma lì. Questo mixer invece ogni tanto decide che deve cambiare qualche impostazione di notte, mentre io dormo, no? Così. Quindi arrivo al mattino ogni tanto e mi ha cambiato il canale in cui mette in onda le basi. Ha deciso che il microfono non si sente più e per farlo sentire devo cambiare un'impostazione che andava bene fino al giorno prima. Cioè, tutto così. Una roba, applauso al mixer, dai, applauso. Ti giuro, io non ce la fa. Io quando la tecnologia diventa illogica, che non capisci proprio i motivi per cui fa certe cose, impazzisco, mi lascia proprio. È l'unica roba nella vita che voglio che sia proprio un orologio svizzero. E ogni tanto diciamo non è così. Ogni tanto, vabbè, ma lasciamo perdere, no? Dicevamo, ieri c'è stata l'eclisse, no? Eclisse solare, insomma, un evento atteso da molte persone. Addirittura gli occhialini, quelli protettivi, sono andati a ruba, non si trovavano più. C'erano gli ottici che avevano messo i cartelli anche in centro d'Aosta per dire: guardate che non ne abbiamo più, non ce li chiedete perché li abbiamo strafiniti. E vedo che però non è stata un'eclissi così soddisfacente. Ci sono state le nuvole, c'è questo grande fattore chiamato nuvola che potrebbe, ecco, in effetti.
1: Completamente nascosta dalle nuvole.
0: Pila.
1: Sì.
0: No, purtroppo no. Questo è servizio Rai che ringraziamo.
2: Sì, purtroppo sì, siamo venuti qui nella speranza di vedere
0: l'eclisse.
2: Siamo arrivati in pioveva, adesso invece qua è sereno e dove dovrebbe vedersi.
0: Vabbè.
2: Va bene, dai.
0: Cioè. Vabbè, insomma, questo è stato un evento colorato, un po' simpatico. Poi certo c'è chi si trova in altre località italiane, molte di queste marittime, che ha avuto la possibilità di filmare anche il momento ed è stato davvero bello, davvero spettacolare. Anzi, se avete contributi da mandarci, io non l'ho vista, quindi magari 349-722-5831. Chissà in quale canale del mixer partirà la canzone adesso. Questo vediamo un po', io la mando. Ah, in questo qua? Lo stesso delle basi. Bene, grazie, perfetto. Ah, ma voi non la sentite la canzone? Certo, perché non essendo più nel canale in cui era prima. No, allora facciamo così, la mandiamo in un altro modo. La mandiamo in un altro modo. Aspetta, togliela. Tanto la sento solo io. Sentiamo lo zio. Non sentiamo neanche lo zio che manda i vocali. Non posso più, guarda. È una roba. Anche il servizio della Rai, nulla, non avete sentito nulla. Io adesso, sai cosa faccio? Adesso prendo tutto questo bel mixer qua, lo stacco e lo lancio fuori. Faccio così.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: questo è un genere, il country è un genere che in radio, soprattutto negli ultimi anni, è entrato in maniera sempre più prepotente, è uno dei mercati anche musicali più importanti a livello mondiale, ha avuto davvero una ripresa impressionante negli ultimi anni, anche se poi non era mai calato, e anche in Valle d'Aosta, ma non solo, poi andremo anche in qualche modo con l'ospite che è in collegamento con noi al di fuori dei confini valdostani, è in qualche modo un genere ed è una cultura, potremmo dire, che ha delle sue rappresentazioni davvero molto interessanti. Una di queste è in corso proprio in questi giorni in quel di Brisson, il Country Festival, che andrà avanti ancora fino al 16 di agosto, ma non solo, ci sono tante cose che possiamo dire che sono collegate appunto alla cultura country. Per farlo abbiamo deciso di contattare il presidente di un'associazione che di questo si occupa, la SDDS Country, ovvero Saverio Arcuri. Buongiorno, intanto ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ma io farei un passo indietro, perché uno potrebbe anche chiedersi, ma il country, insomma, in Valle d'Aosta, nel nord Italia, come dire, avrebbe detto un vecchio politico barra magistrato, che ci azzecca, no? Perché comunque è una tradizione che arriva sostanzialmente dagli Stati Uniti, anche se poi ha radici in parte europee, e un po' tutti noi la associamo, no, a un'identità rurale di campagna, che in effetti qui ben si concilia con gli scenari che abbiamo tra Valle d'Aosta e Piemonte. Però ecco, le chiedo, Saverio, da che cosa nasce intanto la sua, anzi la tua, se posso darti del tu, passione per il country, in che modo hai deciso di farne di fatto un mestiere?
1: Certo, certo. Allora, diciamo che il country in qualche modo è un po' nel cuore di tutti, anche se non ce ne rendiamo conto, un po' perché diciamo la figura del cowboy, la figura del, diciamo, del vecchio West, in qualche modo c'è stata anche fatta vedere sotto tanti punti di vista. Ricordiamo Sergio Leone, ricordiamo tantissimi diciamo artisti e registi che ce l'hanno fatto vedere. Bud Spencer e Terence Hill in questo momento stanno riavendo un ritorno incredibile a livello di immagine, quindi diciamo un po' c'è quello. Da un punto di vista musicale invece noi lo ritroviamo in tantissimi film, in tantissimi telefilm, serie TV, come si dice adesso, contemporanee, e fino a qualche anno fa noi non lo sappiamo, ma moltissime musiche che ascoltiamo sono di fatto dei brani che rientrano nel country e che noi li ritroviamo all'interno di tantissimi spettacoli, ecco.
0: Quindi insomma, da qui è chiaro, si spiegano tante cose. Per quanto riguarda la tua esperienza, da dove sei partito in questa passione? Oggi sei un istruttore, raccontaci che cosa fai esattamente.
1: Allora, la mia passione è la bella musicale, c'era in parte anche prima, nel senso che ascoltavo moltissima musica senza dargli questa connotazione, ma che poi ho scoperto essere di fatto country, ok? E poi per caso, è stato un caso, mi sono trovato in un locale dove si ballava appunto line dance, che è quello che si balla di più in Italia, è la line dance, avremo modo di approfondire anche questo aspetto. Ne sono rimasto folgorato, mi ha divertito come tipo di intrattenimento, di divertimento, questo tipo di ballo, e da lì ho cominciato ovviamente a seguire. Poi sono diventato istruttore perché mi hanno chiesto di portare avanti dei corsi, poi mi sono trasferito in Piemonte. E in Piemonte ho scoperto che c'erano molte zone che erano sfornite, che non c'era, che ancora non era conosciuto questo tipo di realtà, e quindi ho deciso di intraprendere un pochino questa avventura, reintraprendere questa avventura e cominciare ad insegnare, tra cui appunto la Valle d'Aosta, grazie a Christian che mi contattò ai tempi. Mitico Christian, lo saluto.
0: Ok, hai citato la line dance, che penso sia una delle varie manifestazioni, no, del ballo country, che se non ho capito male è quel ballo in cui ci si mette in linea e si fanno delle coreografie un po' tutti insieme, no? Un ballo di gruppo.
1: Esatto, esatto, deriva in un certo qual modo dall'idea delle vecchie quadriglie, che ricordiamo, apro una piccola parentesi, ricordiamo che la musica country e anche il ballo country deriva dall'Europa fondamentalmente, e anche dagli schiavi neri, diciamo, dell'Africa, che venivano importati purtroppo loro malgrado tutti in America, tutti i vari coloni dell'Europa che sono andati nel nuovo mondo in cerca di avventura, e quindi ognuno ha portato una parte della loro cultura e della loro musica, no? Il valzer, le polche, e quindi si sono fusi in tanti sottogruppi di quello che è la musica country. Infatti il country è il genere più ascoltato a livello mondiale, anche se noi non ce ne rendiamo conto, però è quello più ascoltato a livello mondiale, più di tutti gli altri generi oltretutto.
0: Eh sì, pensate a qualunque pop star e scoprirete che nella sua biografia a un certo punto è passata dal mondo country e comunque continua a metterlo nelle sue canzoni. Insomma, praticamente tutte quelle che ascoltiamo oggi, tutti quelli che ascoltiamo oggi hanno delle commistioni e delle sfumature che da lì provengono. E poi insomma,
1: Miley Cyrus, Taylor Swift sono passati tutti da lì e sono nati tutti lì. Tra l'altro Miley Cyrus è figlia d'arte di uno dei più grandi cantanti country degli anni Ottanta.
0: L'ottimo Billy Ray Cyrus, l'ottimo, assolutamente. Oltre a questo, insomma, un'altra cosa interessante appunto da declinare sul country riguarda insomma i luoghi dove l'avete portato, no? Tu ci citavi il Piemonte, ci citavi la Valle d'Aosta. Ecco, noi siamo una radio che proprio in Valle d'Aosta ha sede, quindi ti chiedo, Saverio, se ti va di raccontarci appunto come nasce questa avventura anche in Valle d'Aosta. So che voi avete proposto, in parte continuate a proporre anche tramite altre realtà che stanno sul territorio, dei corsi proprio legati al country sul territorio valdostano.
1: Assolutamente, assolutamente, come ripeto, nel Valle d'Aosta non esisteva, non c'era questo tipo di realtà. Fu contattato un mio collega, tra l'altro, di Torino, dal Christian, che Christian Soldini, che appunto è valdostano, e voleva in qualche modo portare questa realtà. Il mio collega mi ha girato a me il contatto, perché io venivo su in Valle d'Aosta per altri motivi, e quindi è partita un po' questa avventura. Quindi abbiamo portato il country in Valle d'Aosta. Poi nel corso del tempo è venuta fuori da parte degli allievi la necessità e la voglia di creare qualcosa proprio in Valle d'Aosta, che è nata poi la Compagnie della Vallée, che opera appunto in Valle d'Aosta, e quindi noi abbiamo deciso di fare un passettino indietro, lasciando ovviamente più spazio a loro. Siamo in ottimi rapporti, si collabora, diciamo che loro sono in realtà un pelino più piccolina, noi siamo un po' più strutturati, perché lavoriamo anche in provincia di Novara, abbiamo corsi anche a Verbania, Biella, Ivrea, cioè siamo un po' più allargati, e quindi capita molto spesso che veniamo contattati per creare appunto animazione, portare musica e ballo all'interno di vari eventi, tra cui questa qua di Brusson. E ovviamente ogni volta, proprio perché siamo in ottimi rapporti, coinvolgiamo la Compagnia della Vallée e lo facciamo insieme. Quindi mi faccio un po' portavoce io di questa situazione, perché sono io un po' a coordinarla, però di fatto c'è anche la Compagnia della Vallée che opera sul territorio, e quindi facciamo una cosa bella, si sta insieme. Il country è anche quello, cercare di stare insieme, divertirci e portare questo tipo di idea.
0: Eh sì, e Brusson in questi giorni è un po' la capitale valdostana del country. Dicevamo, c'è un festival che è legato proprio al mondo country, è partito già da 3 giorni, però avete ancora la possibilità questa sera, oggi, di assistere per esempio alla presentazione de Il Cuore della Montagna, Storie di Cristalli e Cristalier della Valle d'Aosta, libro di Sara Luciana. C'è questo incontro, insomma, e poi appunto ci sarà questo spazio dedicato in qualche modo alla letteratura. Domani c'è un laboratorio per bambini, sabato si va avanti, c'è Notte Bianca, insomma il festival va avanti, e ci sarà poi l'ultima data, che è quella del 16, con un concerto live, musica dal vivo, dalle 17 in questo caso nell'area Laghetto, appuntamento appunto con la musica dal vivo in questa bellissima cornice. Insomma, davvero un menù molto ricco. Ti chiedo anche, Saverio, a che edizione siamo di questo festival, perché io l'ho conosciuto quest'anno, magari è stata la prima.
1: Purtroppo ti dico la verità, non me lo ricordo,
0: però controlleremo.
1: È tanti anni che c'è, ed è stato poi spostato anche di location. Adesso da un po' di anni a questa parte la location è sempre la stessa, e noi collaboriamo con loro da prima, addirittura prima del Covid, ormai sono un po' di anni, saranno 6 anni, credo, 7 anni operativi, ecco, saltando i 2 del Covid che ci sono stati, dove collaboriamo. Noi ci occupiamo in questo caso di seguire l'animazione per il giorno di Ferragosto, quindi il 15, sabato, dove cominceremo a ballare sulla pista, cominceremo a fare animazione, cominceremo a mettere musica circa dalle 16 di pomeriggio, quindi dalle 4 di pomeriggio, e andremo avanti fino alle 9, 10, 10 e mezza, 11, vediamo, ovviamente poi in base anche all'affluenza, in base anche ai ragazzi, perché i ragazzi giustamente vengono, e ballare dalle 4 fino a ininterrottamente diventa anche pesante, quindi avremo modo di farli sgambettare. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche altre 2 scuole che saranno con noi presenti. Uno sono i Free Country, che sono sempre della zona del Canavese, con i quali collaboriamo spesso,

0: Allora, non ho capito assolutamente come, ma il mixer adesso funziona di nuovo. È stato un incubo, fare la telefonata è stato un incubo, vi dico solo questo, ma poi improvvisamente ha deciso di ripartire, senza che io abbia fatto nulla, ma proprio nulla di nulla. Sentiamo le notizie, loro non dovrebbero avere problemi, vai, la redazione.
1: Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare il livello di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
1: L'eruzione dell'Etna ha pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali, oltre 100 dirottati su Comiso dall'inizio dell'emergenza, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e 22 su Trapani. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania va spostato.
2: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria, il giovane morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Investigatori hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani. Uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
1: L'ambasciatore statunitense in Israele ha denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come un atto di terrorismo. Lo scrive su X aggiungendo che nessuna scusa giustifica questo comportamento da teppisti. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, che rimane bloccato e non sarà riaperto finché Teheran non otterrà il via libera alle proprie richieste, lo afferma l'autorità dello stretto del Golfo Persico in una nota ripresa dalla CBC in replica alle dichiarazioni di Donald Trump.
2: Controlli dei NAS sull'acqua in bar e ristoranti, il bilancio è poco confortante visto che uno su due è risultato irregolare. L'attività ha portato al prelievo di 53 campioni destinati alle analisi di laboratorio. Complessivamente sono state accertate 256 violazioni e segnalate alle autorità amministrative e sanitarie 126 persone.
1: Al via la quarta giornata di nuoto in vasca agli Europei 2026, si comincia dalle batterie della sessione mattutina con 15 italiani protagonisti, oltre alla staffetta 4% maschile che proverà a qualificarsi per la finale in programma la sera. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ci sono parole che usiamo senza renderci conto di quante sfumature racchiudano. Una di queste è certamente favola. Nel linguaggio quotidiano questa parola vive una sorta di doppia esistenza. Se diciamo non raccontarmi favole, stiamo accusando qualcuno di inventare, di mentire, di allontanarsi dalla realtà. Se definiamo invece un paesaggio, una vacanza, una casa, una storia d'amore da favola, stiamo esprimendo il massimo dell'ammirazione. La stessa parola indica dunque contemporaneamente la falsità e l'ideale, l'illusione e il sogno, la bugia e la speranza. Certo, le favole non sono mai state cronache fedeli della realtà, nascono per educare, per trasmettere valori, per rendere memorabili comportamenti con immagini semplici e personaggi riconoscibili. Ed è proprio per questo che gli animali diventano uomini travestiti. La volpe furba, il leone coraggioso, il lupo cattivo, l'asino sciocco, la formica è laboriosa, la cicala è irresponsabile. L'etologia racconta una storia completamente diversa. Gli animali non hanno virtù e difetti morali, non sono né buoni né cattivi, né previdenti né pigri, seguono l'evoluzione che li ha modellati milioni di anni. Perciò Vorrei spezzare una lancia a favore della povera cicala. Nella celebre favola canta tutta l'estate, mentre la formica lavora in maniera instancabile. Arriva l'inverno e la cicala paga la propria superficialità morendo di fame. La morale: bisogna pensare al domani. Invece la cicala adulta vive nella realtà poche settimane, non può accumulare provviste perché il suo ciclo biologico è completamente diverso da quello della formica. Gran parte della sua esistenza si svolge sottoterra, dove trascorre anni come ninfa, nutrendosi della linfa delle radici. Quando emerge, tutta la sua energia è per un solo obiettivo: riprodursi. Quel frinire nei pomeriggi assolati dell'estate non è il canto di una fannullona, è uno straordinario messaggio d'amore. Solo i maschi lo producono, facendo vibrare un organo specializzato, il timballo, capace di generare uno dei suoni più intensi fra gli insetti. Cantano per richiamare le femmine, per tenere lontani i rivali e, facendo coro, perfino per confondere i predatori. Le femmine invece rispondono con discrezione, con piccoli movimenti delle ali. Da sempre i maschi sono rumorosi esibizionisti e le femmine decisamente più sobrie. Abbiamo attribuito alla natura i nostri giudizi morali, trasformando gli animali in simboli dei nostri pregi e dei nostri difetti. È un'operazione narrativa geniale che continua a funzionare perché ci aiuta a comprendere il comportamento umano. Le favole non sono documentari naturalistici, sono specchi nei quali l'umanità osserva se stessa. Ed è forse proprio

10:19 dall'Ideal Car Peugeot. Ho lasciato indietro un sacco di cose, con i malfunzionamenti iniziali e tutto. Non perdere, è successo di tutto, è successo veramente di tutto oggi. Vedo che si parla molto ancora ovviamente di CBA, siamo al fine mandato per Argirò, che è stato insomma ai vertici della compagnia delle acque valdostane negli ultimi anni. Adesso si va verso, tra qualche giorno, una settimana poco più, il rinnovo appunto della governance di CBA. I più accreditati anche secondo la RAI Valle d'Aosta restano Gianfilippo Mancini per la guida operativa e Monica De Virgilis per la presidenza. Restano in pole, non sono ancora stati, diciamo così, ufficialmente designati, no, per questi ruoli. Sugli altri consiglieri, perché qua si parla di tutto il CDA, ancora nulla sembrerebbe essere deciso. Argirò, vi ricorderete, era stato l'unico del board uscente a essere riconfermato l'anno scorso nel ruolo sempre di amministratore delegato. Questo fu un atto di nomina con una durata eccezionale di un anno soltanto. A fine giugno 2025 si prese questa decisione. Fu una decisione, una designazione cosiddetta transitoria, dopo che la giunta e la finanziaria di fine Aosta avevano azzerato e rivoluzionato il CVA, il CDA, scusate, se il CVA è il nome dell'azienda, il CDA. Quindi di fatto questo era, c'era bisogno di dare continuità per un anno per allineare la scadenza del CDA di CVA, un po' casino da dire, con quella di CVA EOS SRL, che è la controllata del gruppo. Vabbè, cose aziendali, tecniche, però fondamentali per appunto garantire la continuità. Argirò ha presentato la ricandidatura, però a quanto pare non sarà lui, insomma, almeno secondo le voci, a essere riconfermato nel ruolo di guida operativa. Vedremo, perché ancora non c'è nulla di ufficiale, però insomma capiremo nelle prossime ore come andrà.

0: Marlon Rudet con questa canzone che potrebbe essere interpretata come un segno legato alla siccità. No Water si chiama così, in realtà non c'entrava assolutamente nulla, era semplicemente il modo per dare il là al blocco centrale, quello che divide proprio in due la trasmissione, che comprende le notizie regionali, quindi ascoltiamo il notiziario, e poi anche il Music Box. Prego. Music Box.
1: Oggi parliamo di Gressoney St. John, dove nella frazione Zermiele prosegue il Samstag Mart, il mercato dei piccoli produttori della Valle dell'Iss, parte della rete Slow Food. Ogni sabato, dalle 9.30 alle 13, fino al 29 agosto, dove vengono presentati ortaggi, frutti, miele, pane artigianale, formaggi dal peggio e prodotti da forno. I produttori sono a disposizione per raccontare tecniche di coltivazione e lavorazione.
2: Parliamo di NUS, dove oggi all'Osservatorio Astronomico si chiude la rassegna Etoilet Musique, quattro notti dedicate alla scienza e alle tradizioni legate al cielo estivo. Anche questa sera sono previsti percorsi serali tra planetario, sentiero dei pianeti e osservazioni guidate all'aperto. L'iniziativa, confermata anche in caso di maltempo, propone spettacoli e racconti sulle costellazioni con musica dal vivo.
1: Continua il viaggio di Tip Top Mountain, l'iniziativa che porta l'inclusione in alta quota grazie alla collaborazione tra guide alpine, federazioni sportive e realtà del sociale. Dopo le Dolomiti e la Valle d'Aosta, il progetto proseguirà in autunno in Sicilia, con nuove esperienze dedicate alle persone con disabilità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: Signor Paradiso. Che fine ha fatto anche Tommaso Paradiso, per esempio? No, esiste, esiste, fa ancora dischi, assolutamente. Dunque, non c'è paura di non avere notizie sul meteo se si apre un giornale in questo momento, perché siamo tutti ancora molto concentrati su questo, ma anche sulle ricadute che questo caldo, devo dire, al estremo, ma anche continuo, perché è da maggio che fa molto molto caldo, avrà e sta avendo su una serie di settori anche produttivi. Esempio, la viticoltura, come riporto stasera, per i viticoltori valdostani di fatto è già tempo di vendemmia per via del caldo e della siccità che hanno accelerato la maturazione delle uve. Per esempio Grosjean Vin, che è uno dei brand forse tra i più noti anche a livello internazionale che la Valle d'Aosta ha espresso, ha già iniziato la raccolta l'altro ieri, l'11 agosto. Le Crete, altro grande produttore, insomma, no? Molto noto, partirà dopo Ferragosto il 16, e insomma, di fatto queste sono alcune date che ti fanno capire, considerando che di solito si era qualche settimana almeno più in là, davvero quanto sia importante la situazione climatica. Pensate, questi sono alcuni dati anche interessanti. Tra i viticoltori valdostani il consenso, a quello che riporto stasera, sembra essere unanime. Quest'anno la stagione è stata messa appunto a dura prova dalla siccità, e quindi ha accelerato il tutto. Dopo un inverno piovoso e una primavera fresca, fino a metà maggio il caldo poi non ci ha praticamente mollati fino a oggi. Da 6 o 7 anni a questa parte, spiega Hervé Grosjean, abbiamo piazzato centraline dappertutto nei nostri vigneti. Pensate, quest'anno sono state registrate temperature di, non so bene come è possibile, 49,9 gradi all'ombra, forse hanno sbagliato, forse 39, 49 all'ombra mi sembra, cioè vuol dire che il resto, vuol dire che il sole faceva i buchi nella terra direttamente, credo sia un refuso, cioè voglio sperare sia un refuso, perché 49,9 all'ombra sarebbe il nuovo record, credo, mondiale, non solo per la Valle d'Aosta.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si chiamava Cosimo Quagliarella, aveva 18 anni ed era residente ad Andria. Il giovane è morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato a Trani. Gli investigatori hanno ricostruito che il ferimento è venuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni XXIII tra due gruppi di giovani, uno di Trani, l'altro arrivato da Andria. I carabinieri stanno ora lavorando per identificare i responsabili dell'accoltellamento.
3: Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Ho fatto mettere quella bomba perché era in pericolo per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire e sui quali la procura farà approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
4: Riduzione dell'Etna pesato sul traffico aereo dell'aeroporto di Catania. Tra cancellazioni e mancate arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Superano invece quota 250 i voli riprogrammati su altri scali. Nel frattempo lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di venerdì. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, secondo il quale l'aeroporto di Catania adesso va spostato.
3: In vista dell'inverno, Kiev intensifica il pressing su Washington per ottenere sistemi di difesa aerea. Secondo il leader ucraino, anche solo il 5% delle scorte USA di Patriot basterebbe a superare la stagione invernale. Kiev sta trattando con gli alleati per assicurarsi un maggior numero di missili, valutando anche l'ipotesi di una licenza che consenta all'Ucraina di produrli autonomamente. Sul fronte militare, l'intelligence ucraina riferisce che Mosca starebbe costituendo battaglioni impiegando prigionieri di guerra ucraini.
4: Uno yacht dal valore di 8 milioni milioni di euro è affondato tra l'isola dei Cappuccini e Capoferro in Costa Smeralda. Il bolide lungo 30 metri si sarebbe fermato per una avaria al motore. A bordo si trovavano 14 persone fra ospiti ed equipaggio, nessuna delle quali è in pericolo di vita. Rimane invece il pericolo del danno ambientale che le autorità competenti stanno cercando di contenere in ogni modo.
3: Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023 a Nakashima Shelton a Montreal 2026, il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera, perdendo un solo set per strada.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi

Ci sono anche dei dati positivi che in qualche modo fanno il paio con quelli che ci ha dato Confindustria ieri. Abbiamo ospitato Francesco Turcato, presidente di Confindustria VDA. Anche la Chambre Valdôtaine, che sarebbe la Camera di Commercio Valdostana, parla di un sistema imprenditoriale valdostano che torna a crescere, con un numero complessivo di imprese che ha di nuovo superato la soglia delle 12.000, che era stata invece mancata per poche unità negli ultimi rapporti. Questo dice il comunicato appunto della Chambre: tra aprile e giugno 194 nuove imprese, a fronte di 91 cessazioni volontarie, quindi vuol dire più 103, saldo positivo. Quindi in tutto abbiamo 12.046 imprese, per essere precisi, sul territorio valdostano.

0: Guarda, se c'è una cosa che mi fa percepire che siamo un po' alla frutta come civiltà, sono tutti questi nomi sempre inglesi, ovviamente, che stiamo coniando per indicare tutti i tipi di micro sfumature delle emozioni che proviamo. Adesso vedo che hanno creato un termine per indicare la malinconia di agosto, il mese in cui ci troviamo, quindi perfetto, che si chiama August Blues. È stato uno psicologo che si chiama Eli Kraiem a spiegare, a Vice, voglio dire, con tutto il rispetto, non è esattamente Nature, spiegare che cos'è questa malinconia da agosto. Sarebbe la tristezza e l'ansia che alcune persone provano con l'avvicinarsi della fine dell'estate. Cioè, ma scusa, ma è normale, cioè, c'è sempre stata questa cosa, credo. Hanno inventato un termine, vabbè, tra poco cerchiamo di capire quali sono le cause psicologiche e i bilanci personali. Tra poco.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Mattino si apre luminoso, quasi autunnale per la limpidezza dell'aria. Le ore centrali scorrono luminose, con un sole pieno e temperature più contenute. Nel pomeriggio qualche velatura sfiora i rilievi, ma senza instabilità. La sera è chiara, stabile e fresca. La notte porta una freschezza leggera, quella che fa brillare le luci del paese come piccoli riflessi d'acqua.

fondamentale, diciamo, non ricerca, ma insomma presa di posizione da parte di uno psicologo che si chiama Eli Kraiem, che ha parlato della August Blues, che sarebbe la malinconia da agosto. Lui ha sotto quella cosa che ti prende ad agosto, quando l'estate finisce, le giornate iniziano ad accorciarsi, quella roba lì. Allora, questo è una sensazione legata soprattutto all'anticipazione, leggo, all'anticipazione del ritorno a ritmi più frenetici. Questo ovviamente non vale per chi d'estate si fa un mazzo così, perché poi ci sono anche quelli, cioè noi trasmettiamo in Valle d'Aosta, dove insomma molti lavorano nel turismo, quindi questi forse hanno il contrario dell'August Blues, cioè non vedono l'ora che sia settembre per potersi fare un po' di ferie anche loro, ma insomma lasciamo perdere questa categoria. Quindi questo è la preoccupazione per i doveri futuri, una sorta anche di bilancio personale, cioè molti chiedono a se stessi se alla fine hanno sfruttato al meglio il tempo che avevano a disposizione. Ma come precisa questo psicologo, in genere non si rimpiange la stagione in sé, quanto piuttosto la versione di noi stessi che l'estate ci permette di essere. Sì. Io non so perché leggo queste cose, poi mi viene pure da ridere mentre le leggo, non è giusto, perché bisogna dare invece autorevolezza. Ci provo, faccio un check 2 tra poco, dai, ci proviamo.

0: addirittura 3 interventi di fila sto facendo sulla malinconia da agosto. Che viene identificato da uno psicologo che si chiama Eli Kraiem. Ha detto appunto alcune cose interessanti, cioè facciamo i conti col fatto che si torna a ritmi più frenetici, sempre tolti, ripeto, quelli che stanno nel turismo, che questo lusso non ce l'hanno, anzi ce l'hanno al contrario. E per superare questo passaggio senza farsi schiacciare dal peso del rientro, attenzione, questo è un passaggio proprio fondamentale. Lui dice una cosa molto semplice, dice: bisogna ammortizzare l'impatto riprendendo le abitudini in modo graduale. Cioè può essere utile magari per un po', se potete, mantenere un po' di rituali estivi che avevate acquisito, che ne so, la passeggiata serale, il caffè all'aperto, magari pianificare qualcosa, no, per i mesi successivi, un piccolo viaggio autunnale, insomma, tutto questo ovviamente è utile. Anche il riposo, l'attività fisica, la socialità, sono cose ovvie che sappiamo, tutti i problemi del primo mondo, diciamolo, perché se tu sei nelle condizioni di poter dire ma adesso per non andare in depressione a settembre mi metto lì, prenoto un viaggio a ottobre, no? Così sto meglio, mi pare di capire che... ma siamo un po' la frutta, dai, diciamolo, un pochettino, sì. Quando leggo queste cose un po' mi viene da pensare che siamo un po' al tramonto, vabbè. Andiamo avanti, basta col pessimismo, per carità, può essere una cosa in realtà utile, no? Di suggerimenti anche utili. Ascoltiamo un disco? Forse è meglio, mi sto un po' innervosendo a parlare di sta roba, quindi forse ascoltiamo una canzone che è meglio per tutti, vai, vai, vai.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Music Box.
1: Pezzo intramontabile di Donatella Rettore era il Cobra dentro il nostro Music Box, e tra poco arriva anche il disco libero, quindi già che ci siamo io farei un momento di almanacchistica. Sì. Momento almanacchistica, oggi è il 13 agosto, oggi compleanni per batterista degli Europe, Ian Hoogland, Sam Endicott, che è stato cantante e chitarrista dei The Bravery, e anche Yugi Thomason, cantante e chitarrista dei Lynyrd Skynyrd e anche degli Outlaws, già che ci siamo. Come uscite di dischi importanti per la storia del rock, ma non solo, ricordiamo l'album dei Cheap Trick, Sex America Cheap Trick, che comprendeva 17 inediti, uscito oggi nel 96. Nell'87 usciva il quinto dei Twisted Sister, Love is for Suckers. Due mesi dopo peraltro loro si scioglieranno, quindi non disco proprio molto ben augurante. Mentre oggi, nel 2016, il singolo Joyride dei Chevelle, uscito a maggio, arrivava alla numero uno di Billboard. Poi ancora, nell'80, esattamente oggi, quattro rapinatori fecero irruzione nella casa di Todd Rundgren a Woodstock. Erano presenti anche la sua ragazza, oltre ad altri ospiti, insomma. Todd Rundgren, ovviamente, se non vi ricordate chi fosse, non preoccupatevi, perché ve lo dico subito, cantante, polistrumentista, fatto parte di una serie di gruppi, tra cui i Neds, i Runt, insomma, va benissimo, abbiamo dei dati anche su di lui. Nel 94, oggi venivano arrestati a Alsfred in Svezia i componenti degli Oasis e anche dei Verve, tutti e due insieme, erano amici anche in questo senso, per aver distrutto un bar e aver fatto irruzione in una chiesa. Bene. Questi sono solo alcuni dei nomi da cui potete attingere per il disco libero, ovviamente è una cosa che sta a voi, un suggerimento che dovete mandare voi al 349 722 5831 su WhatsApp.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo i detentori della Champions League battono 2-1 l'Aston Villa. A sbloccare la sfida con uno splendido destro sotto la traversa al 20° è Kvaratskhelia, ma all'intervallo è 1-1 grazie allo storico gol del classe 2009 Macho. A regalare il trofeo a Luis Enrique è allora Doué che decide il match al 61°. Vittoria netta del Napoli nell'ultima amichevole estiva che batte 6-2 l'Aris Salonicco grazie alle reti di Rachmani, McTominay e alle doppiette di Luke e De Bruyne. Inutili le due reti di Rakitić che però hanno reso meno amaro il risultato per la squadra greca. Da tenere d'occhio le condizioni di Vergara, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici. Il nuoto ora, una giornata da incorniciare che sarà ricordata a lungo. Sara Curtis si prende la scena agli europei di nuoto mettendo a segno il primo record del mondo di questa edizione nei 50 metri dorso, 26 secondi e 63 il tempo dell'azzurra, e finale conquistata, ma soprattutto stracciato il precedente primato mondiale che resisteva dal 2023. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis ai microfoni di Sky Sport.
3: Voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno.
2: E con il doppio bronzo di Benedetta Pilato nei 100 rana donne e Thomas Ceccon nei 200 dorso e l'argento nella staffetta 4% stile libero donne, l'Italia è al secondo posto nel medagliere. La lotta con la Gran Bretagna prosegue sul filo degli ori. Il podio provvisorio lo completa la Germania. La terza giornata di Europei di Atletica regala all'Italia la medaglia di Sara Fantini, argento nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biassutti si qualificano per la finale. Folorunso chiude quinta in finale nei 400 ostacoli. Kadari sfiora quella dei 200 metri femminili prima delle escluse. Pernici si è guadagnato la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E oggi incominciano gli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. Sarà Zagabria, capitale della Croazia, a ospitare la rassegna continentale che si è spostata dalla sua abituale collocazione primaverile ed è stata inserita in una finestra di calendario congestionata in contemporanea con le rassegne continentali di atletica e nuoto, ma anche con i mondiali di ginnastica ritmica. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale ad appena un paio dai mondiali, dove verranno messi in palio alcuni passi olimpici. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

grazie allora alla nostra redazione sportiva che ci informa sulle ultime novità. Prima è bello perché ancora siamo in un momento in cui esistono anche gli altri sport. Tra una settimana torneremo a sentir parlare solo di calcio. Lo dico purtroppo perché insomma io sono anche appassionato, ma c'è un po' un'egemonia anche eccessiva. Tra poco arriva il disco libero, abbiamo ancora tempo però di sentire le bambole di Pezza con questa Super Love.

Allora, oggi non faremo nessun ballottaggio perché io non voglio sentire obiezioni, non voglio assolutamente neanche il contraddittorio. Proprio oggi trancio completamente il dibattito sul disco libero, perché devo premiare assolutamente la proposta di Stefan, che voleva sentire gli Oasis, voleva sentirli in questa molto bella The Importance of Being Idle, cioè l'importanza di essere pigri, se non sbaglio dovrebbe essere, no? Il significato. Un po' il verso, ovviamente, è una commedia di Oscar Wilde. La ascoltiamo in chiusura.

0: poi li abbiamo citati anche nel disco libero, oggi Daniele Almanacco, anzi oggi si sono fatti arrestare non so quanti anni fa gli Oasis per aver distrutto un bar insieme ai Verve, quindi direi che era il modo migliore di chiudere la puntata di oggi. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 in poi, ciao ciao ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e 24 milioni di euro. È la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare dalla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
1: Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato avvenuto a ottobre scorso nei confronti di Sigfrido Ranucci. La missione segue l'impianto accusatorio, come confermato anche dall'avvocato di Lavitola, Sergio Cola.
3: Confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
2: Un drone russo ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Il convoglio Odessa-Dnipro era appena entrato in stazione per far scendere i viaggiatori durante un allarme aereo, quando è stato colpito, consentendo a 340 passeggeri di mettersi in salvo. Sull'attacco è intervenuto il presidente Zelensky, che su Telegram ha denunciato la natura civile del bersaglio. Il leader ucraino ha riferito di offensive notturne in 11 regioni con oltre 130 droni, rinnovando la richiesta di maggiori aiuti sulla difesa aerea e più pressione su Mosca.
1: Il grande caldo che da 20 giorni imperversa sull'Italia ha finalmente le ore contate, visto che una perturbazione atlantica sta per far scendere le temperature, a cominciare dal nord. Nelle ultime ore forti temporali hanno già colpito la Toscana. Per l'intera notte le operazioni dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i danni causati dal maltempo. Tra gli interventi conclusi, la rimozione di un pino caduto su un'abitazione a Montelupo Fiorentino. Al termine dei lavori gli occupanti hanno potuto rientrare in casa. Nella zona dell'Empolese restano da completare una ventina di interventi.
2: Un uomo di 30 anni ha sparato contro l'ex compagna coetanea e poi ha tentato di togliersi la vita. L'episodio è avvenuto a Mongrassano, nel Cosentino, al culmine di una discussione. I due sarebbero ora ricoverati all'ospedale di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto.
1: Lo sport: agli europei di nuoto di Parigi l'Italia è fuori dalla finale dei 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'11esimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curti e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
0: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
0: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Music Box.
1: Passiamo alla Salle, dove oggi si conclude la festa patronale di San Cassiano, tra tradizione, musica e comunità. La Badosce che prosegue il suo giro nelle case del paese, seguita dalla Santa Messa e dai tradizionali balli di piazza con la banda musicale. Nel pomeriggio spazio al gruppo folcloristico Les Petits Sallerains, mentre la serata si chiude con cena e serata danzante in attesa dell'asta di beneficenza. È una tradizione allegra, inclusiva e profondamente identitaria, che unisce musica, comunità e memoria storica.
2: Ora passiamo a Val Grisanche, dove nella tendostruttura in Piazza della Chiesa continua Plaso Livres, la mostra mercato dedicata ai libri e all'editoria. Fino al 29 agosto, ogni giorno dalle 9 alle 18.30, lettori di tutte le età possono scoprire nuove proposte, incontrare autori e partecipare ad attività per bambini. L'ingresso è gratuito e la Proloco invita tutti a passare in piazza per una buona lettura.
1: La nuova legge regionale garantisce finalmente l'assistenza primaria anche a chi non ha una residenza anagrafica. Opera Cardinal Ferrari accoglie con favore il provvedimento, ricordando che la salute è un diritto universale. L'ente, da anni attivo con il suo punto medico, sottolinea l'importanza di procedure semplici e accessibili per raggiungere le persone più fragili. Con il coinvolgimento del terzo settore, si punta ora a un reale miglioramento dell'accesso alle cure per chi vive in grave marginalità.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: pace.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers,
4: quest'estate.
5: È un dinosauro quello!
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda vittima è un operatore del 118. Quando i sanitari sono giunti sul posto per soccorrere l'operaio, l'operatore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco, ma poco dopo si è sentito male ed è morto a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
2: Sarebbe stato un 17enne a uccidere invece Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto la notte scorsa dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 17enne fermato si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal suo difensore per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
3: La procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta di domiciliari avanzata ieri al GIP dal difensore di Walter Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore ha offerto una versione con molti aspetti ancora da chiarire, sui quali la procura farà i necessari approfondimenti, a partire dalla risposta che il difensore Sergio Cola dà ai giornalisti quando gli viene chiesto se Ranucci, che resta per gli inquirenti la vittima, fosse a conoscenza del progetto di Lavitola.
2: Lo stop dei voli continua per tutta la giornata anche oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La SAC, che gestisce l'aeroporto, ieri sera ha comunicato la chiusura degli spazi aerei del settore B3 e che sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 di notte del 14 agosto. Per l'eruzione dell'Etna in 4 giorni, il volume di spesa turistica potenzialmente coinvolto potrebbe collocarsi tra i 12,8 e i 24 milioni di euro. È questa la stima di Assoesercenti Sicilia, che chiede di passare alla gestione emergenziale alla programmazione preventiva sull'attività del vulcano.
3: Medio Oriente, l'IDF avrebbe ordinato agli abitanti delle case sotto assedio Qusra in Cisgiordania e residenti nella zona di evacuare in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni. L'esercito ha inviato ieri sul posto il 51esimo battaglione della Brigata Golani in seguito all'assedio iniziato domenica di coloni estremisti. Il sindaco del villaggio ha dichiarato ad Al Jazeera che l'IDF ha completamente chiuso l'area, imposto il coprifuoco e dispiegato centinaia di soldati per smantellare l'avamposto degli ultraortodossi.
2: Lo sport, mattinata tra luci e ombre per l'Italia agli Europei 2026 di nuoto. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccon e Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500 metri, ma c'è la pesante eliminazione per la 4% stile libero maschile. Dalle 18:30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La moda delle collane di conchiglie è un vero grande classico estivo, di quelli che ti fanno subito sentire in vacanza non appena li indossi. Questo gioiello così semplice, nato dall'unione di piccole conchiglie raccolte sulla spiaggia, si è trasformato nel tempo in un simbolo di libertà e spensieratezza. Portare al collo un accessorio del genere significa regalarsi un ricordo del mare, unendo la leggerezza di tutti i giorni a un tocco unico che dà subito un'aria fresca e solare. Un tempo la collana di conchiglie era solo un ricordino da comprare sulle bancarelle del lungomare durante una passeggiata serale. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. I designer hanno saputo rinnovare questo grande classico proponendo versioni eleganti con dettagli dorati o pietre colorate. La collanina non è più un semplice sfizio da spiaggia, ma diventa il vero pezzo forte del look, capace di dare luce anche alla maglietta più semplice. Il segreto del suo successo sta proprio nei dettagli e nelle forme naturali che regalano un tocco speciale senza mai risultare troppo pesanti. I gusci bianchi o sfumati risaltano meravigliosamente sulla pelle abbronzata, dando un bell'effetto luminoso al viso. Si va dai girocolli stretti perfetti da abbinare insieme ad altre catenine sottili, fino alle versioni più lunghe ed estrose, ideali per le serate estive. Ogni modello ha la sua storia da raccontare. Per valorizzarla al meglio non serve complicarsi la vita, basta solo un minimo di gusto negli abbinamenti. L'idea vincente è lasciare che la collana sia la vera protagonista, abbinandola a vesti leggeri o camicie in lino sbottonate. Un abito bianco o un top colorato bastano e avanzano per completare lo stile. Per le sfumature c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalle conchiglie naturali ai dettagli in metallo lucido fino ai tocchi di colore che mettono allegria. In un periodo in cui tutto scorre troppo veloce e la moda cambia ogni giorno, questo gioiello di mare ci riporta alla bellezza delle cose semplici e autentiche. È un modo facilissimo per mostrare la propria voglia di estate e di giornate all'aria aperta. Alla fine, infilarsi una collana di conchiglie prima di uscire significa portarsi addosso un pezzetto di spiaggia, trasformando un look qualunque in una piccola anteprima di vacanza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Alessandro D'Avenia. Certe parole sono come le conchiglie, semplici ma con il mare dentro.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Bentrovati dalla redazione sportiva. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero uomini. Gli azzurri chiudono con l'undicesimo tempo complessivo a 24 centesimi dall'ultimo posto utile occupato dalla Germania. Avanza invece Carlos D'Ambrosio, che si qualifica in semifinale nei 200 stile libero. Si qualificano anche Ceccon e Lamberti nei 50 dorso. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia. Quarta giornata di gare agli europei di Birmingham di atletica. Eloisa Coiro cerca di guadagnarsi la finale degli 800 metri, tre azzurre a caccia di quella dei 400. Iniziano le qualificazioni dei 200 metri maschili e dell'alto femminile, proseguono le prove del decathlon. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile e per Pernici. Il tennis, 23 anni dopo l'ultima volta, sarà di nuovo derby statunitense in una finale Masters 1000. Da Roderick Fish a Cincinnati 2023, a Nakashima Shelton a Montreal 2026. Il risultato è arrivato a sorpresa nella notte canadese con l'eliminazione di Rafa Hodar, che aveva raggiunto la prima semifinale Masters 1000 della sua carriera perdendo un solo set per strada. E oggi inizia anche il Masters 1000 di Cincinnati fino al 23 agosto. 10 giorni di sfide ad altissimo livello che vedranno protagonisti i grandi nomi del circuito mondiale in uno degli ultimi e più significativi test prima dello US Open di New York, in calendario dal 30 agosto al 13 settembre. Il calcio ora: cancellare tutto, resettare affinché la scorsa disastrosa stagione arbitrale sia solo un ricordo. L'obiettivo è chiaro e per farlo i direttori di gara dovranno applicare alla perfezione anche le nuove regole per ridurre le perdite di tempo ed evitare che le partite vengano condizionate dagli errori. Alcune nuove regole si sono già viste ai mondiali, ma ora dovranno affrontare le polemiche e i veleni della Serie A. Il debutto di queste nuove norme è previsto con l'inizio della Coppa Italia. Sempre per il calcio, il Paris Saint-Germain vince la sua seconda Supercoppa europea consecutiva. Alla Red Bull Arena di Salisburgo, i detentori della Champions League hanno battuto 2-1 l'Aston Villa. Vittoria netta invece per il Napoli nell'ultima amichevole estiva, che batte 6-2 l'Aris Salonicco. Per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella. Il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte a Trani. Il ragazzo, secondo quanto confermato da fonti inquirenti, avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri con il suo avvocato per ammettere le proprie responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere.
1: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti stanno verificando quanto accaduto.
2: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio, e quanto accaduto a Mongrassano in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
1: Medio Oriente, l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee, sostenitore dei coloni, condanna come atto di terrorismo l'assedio a una famiglia palestinese in Cisgiordania. L'IDF ha revocato l'ordine di evacuazione temporaneo nei confronti di tre famiglie palestinesi assediate nel villaggio di Kusra, emanato in mattinata in vista di un'operazione militare nell'area che durerà alcuni giorni.
2: A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto da temperature eccezionalmente elevate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco annuale della domanda. Prosegue intanto la crescita della produzione fotovoltaica, che segna un più 20,6%.
1: Lo sport, mattinata tra luci ed ombre per l'Italia agli europei di nuoto 2026. Carlos D'Ambrosio si qualifica in semifinale nei 200 stile, così come Ceccone Lamberti nei 50 dorso e Quadarella in finale nei 1500. Ma c'è la pesante eliminazione in semifinale per la 4% stile libero maschile. Dalle 18.30 spazio a semifinali e finali, con Sara Curtis e Christian Mantegazza a caccia di una medaglia.
2: Ed è tutto. A più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Oggi parliamo di Gressoney St. John, dove nella frazione Zermiele prosegue il Samstag Mart, il mercato dei piccoli produttori della Valle dell'Iss, parte della rete Slow Food. Ogni sabato, dalle 9.30 alle 13, fino al 29 agosto, dove vengono presentati ortaggi, frutti, miele, pane artigianale, formaggi dal peggio e prodotti da forno. I produttori sono a disposizione per raccontare tecniche di coltivazione e lavorazione.
2: Parliamo di NUS, dove oggi all'Osservatorio Astronomico si chiude la rassegna Etoilet Musique, 4 notti dedicate alla scienza e alle tradizioni legate al cielo estivo. Anche questa sera sono previsti percorsi serali tra planetario, sentiero dei pianeti e osservazioni guidate all'aperto. L'iniziativa, confermata anche in caso di maltempo, propone spettacoli e racconti sulle costellazioni con musica dal vivo.
1: Continua il viaggio di Tip Top Mountain, l'iniziativa che porta l'inclusione in alta quota grazie alla collaborazione tra guide alpine, federazioni sportive e realtà del sociale. Dopo le Dolomiti e la Valle d'Aosta, il progetto proseguirà in autunno in Sicilia, con nuove esperienze dedicate alle persone con disabilità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: che puntualmente compare prima di un lungo viaggio o nel fine settimana.
1: Fino a ieri l'unica opzione era andare alla cieca dal meccanico sperando non fosse nulla di grave. Oggi l'AI ci aiuta a capire subito cosa sta succedendo.
0: Esistono infatti piccoli dispositivi intelligenti da collegare alla presa di diagnostica dell'auto, la porta OBD che hanno tutte le macchine, accoppiate ad app AI come Carly o Angie.
1: L'AI legge i codici di errore della centralina e ve li traduce in italiano semplice. Non un freddo errore P402, ma il filtro antiparticolato si sta intasando, fai un tragitto a scorrimento veloce prima che sia troppo tardi.
0: E per chi sente uno strano tic-tac o un cigolio quando frena? Ci sono sistemi basati sull'analisi acustica intelligenti, come Skoda, Sound Analyzer o app di diagnostica sonora.
1: Registrate il rumore col microfono del telefono e l'AI confronta quel suono con un archivio di migliaia di guasti, dicendovi se si tratta della cinghia o dei freni o dei cuscinetti. Ma attenzione, perché l'AI non serve solo quando il danno è fatto, no? Il vero risparmio sta nel mantenere l'auto sempre in perfetta salute.
0: Quanti di noi si dimenticano

0: Il sistema incrocia i chilometri che percorrete ogni giorno con lo stile di guida e il meteo della vostra zona.
1: L'app calcola l'usura reale dei componenti e vi avvisa con precisione. Tra 500 km ti conviene controllare il livello del liquido refrigerante per evitare surriscaldamenti.
0: Il risultato? Beh, si evitano i guasti catastrofici, si allunga la vita del motore e soprattutto si evita di spendere una fortuna in riparazioni d'emergenza. Quindi Chiara, ricapitoliamo.
1: Carly o FixD con adattatore OBD per leggere le spie e tradurre i codici errori e le app di manutenzione intelligente come Drivvo per prevenire i guasti.
0: L'intelligenza artificiale non sostituisce l'esperienza di un buon meccanico di fiducia, ma ci dà consapevolezza per viaggiare perlomeno tranquilli. In questo vi assicuro è già molto. Per oggi

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La cooperazione giudiziaria tra Marocco e Spagna potrebbe subire una battuta d'arresto. Il ministro della giustizia del Marocco, Abdellatif Ouabi, ha dichiarato alla stampa che il suo ministero sta valutando la possibilità di sospendere l'accordo bilaterale di estradizione per le difficoltà del Marocco di arrivare effettivamente a ricevere condannati o sospetti di cui chiede la Spagna l'estradizione. La minaccia arriva mentre si lavora per evitare una nuova ondata di migranti verso Ceuta e Melilla.
2: Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo ha detto il servizio di intelligence interna FSB, affermando che è stata fermata una donna russa di 32 anni, sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. Intanto Vladimir Putin ha visitato per la prima volta le isole Kurili, arcipelago del Pacifico amministrato dalla Russia ma conteso dal Giappone. La missione del presidente russo ha provocato una dura protesta da parte di Tokyo.
3: Due persone sono morte intossicate per le esalazioni provenienti da un depuratore nel Trapanese. La prima vittima è un operaio che stava lavorando all'impianto di San Vito Lo Capo, deceduto a causa dei gas tossici provenienti dallo stesso depuratore. La seconda persona a perdere la vita è stato un operatore del 118, deceduto durante le manovre di rianimazione a causa delle stesse esalazioni. I carabinieri intervenuti sul posto stanno verificando quanto accaduto.
2: Spara all'ex compagna coetanea e poi tenta il suicidio è quanto accaduto a Mongrassano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 30 anni e una donna sono ora ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale locale Annunziata. Secondo le prime ricostruzioni, dietro la vicenda ci sarebbe una lite degenerata e un rifiuto di riallacciare i rapporti.
3: Non avevo chiesto una bomba ma spari contro il muro della casa di Sigfrido Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter Lavitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione al giornalista.
2: Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che c'entra la finale degli 800 metri. Deza e Longobardi approdano in semifinale nei 200 metri maschili. I gemelli Osama e Ala Zoglami e Yassin Bui sono in finale nei 3000 siepi. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile, con Derkac e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.
3: Ed è tutto. A più tardi.

ragazzi, è proprio estate, 15 e quasi 8 minuti, buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, giovedì 13 agosto 2026, meno due giorni, azioniamo il countdown a Ferragosto e innanzitutto

ho visto ieri sera mentre scrollavo sul mio profilo Instagram tutti e c'era tanta fantasia, più che altro tanta monotonia. Vabbè, dal 1999 che non c'era questa eclissi di sole, quindi tutti quanti con muniti di occhiali per quanto riguarda l'eclissi, perché altrimenti era un sole che accecava, non solo. Fatemi sapere se avete visto questa eclissi e se avete poi testimoniato sui social. Radio Video Network, l'applicazione che dovete adesso subito scaricare. Ora Benjamin Grosso.

La voce è quella di Benjamin Grosso con Back to You. E già, sono tornata da voi, sono le 15:12 minuti, giovedì 13 agosto 2026, invece in altri paesi come in Spagna, Islanda e Norvegia, poi qui in Italia, come hanno detto gli esperti dei vari, perché poi ieri le notizie davano soltanto questa, ha raggiunto il picco alle 20:20. Avete visto, ci sono stati tante persone che si sono emozionate di fronte a questa visione, non succedeva dal 1999, la prossima dobbiamo attendere il 2081. Quindi in apertura abbiamo azionato il countdown per Ferragosto, nelle altre due ore poi azioniamo il countdown 2080.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

500. Prima dicevo che bisogna attendere il 2081 per vedere l'eclisse totale qui in Italia, ma in realtà bisogna attendere soltanto un anno, perché dopo questo evento il 2 agosto 2027 ci sarà un altro spettacolare eclisse totale, sarà visibile in diverse aree di Europa, Nord Africa e Medio Oriente, e in particolare in Egitto. Quindi iniziate già a preparare il viaggio. 2027 il sole potrebbe scomparire

fatto un bel tuffo al 2018. Lui è Ligabue con Ti sento. Più che altro vediamo e abbiamo visto l'eclissi solare parziale qui in Italia e totale in altri paesi, e noi stiamo ormai attendendo il prossimo evento astronomico, l'eclissi totale di sole per quanto riguarda in diverse aree di Europa, Nord Africa e Medio Oriente, ma in particolare ci sarà il sole e potrebbe scomparire per ben 6 minuti e 22 secondi in Egitto, trasformando l'eclissi del 2027 in uno degli appuntamenti astronomici più eccezionali. Ecco, vi ricordo la data esatta, 2 agosto 2027, quindi se mai state già pianificando le vacanze del 2027, no problem, vi ho già dato la destinazione. Il 2 agosto 2027 fatevi trovare in Egitto, così potete ammirare questo sole, anzi no, un sole che non c'è perché scomparirà per ben 6 minuti e 22

con yes or no, sì o no? Avete visto l'eclissi parziale di sole ieri? Fatemelo sapere al 349-7225-831, oppure siete stati così fortunati, oltre ad aver visto l'eclissi parziale, avete anche esaudito un desiderio, perché ieri le Perseidi hanno raggiunto il picco massimo. Quindi fatemi sapere: 1. Avete visto l'eclissi solare? 2. Siete stati così fortunati, avete visto anche le stelle cadenti? E 3. Avevate già il desiderio pronto, già esaudito? 349-7225-831. Aspetto i vostri messaggi, i vostri feedback. Prima del Music Box ci sono Drake, Wizkid, Kyla, scusate, e con One Dance.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

La voce è quella di Anna con la sua Tonight. Sono le 15:38 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. State ascoltando Break On, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio dalle 15 alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara. Tempo di vacanze, ormai siamo nel mese fondamentale delle vacanze. Un tempo tutti quanti partivano in questo mese

vediamo le mete preferite dagli italiani. Quest'anno la popolazione italiana sceglie il Mar Mediterraneo. Le prime tre in classifica sono Barcellona, seguita poi da Alghero. Barcellona è la città più opzionata, mentre Alghero è cresciuta del 129%. Come faceva la canzone, voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. E poi troviamo anche Olbia come tra destinazione favorita degli italiani. Voi siete stati in una di queste mete? 349-7225-831, una colonna sonora perfetta per parlare di vacanze.

Barcellona, Alghero sono le mete più cliccate, più selezionate dagli italiani, mete di viaggio in crescita rispetto all'anno scorso. Ci sono per esempio Cracovia, Verona, Lamezia Terme, Brindisi, Bari, Napoli e Alghero, vi ho già detto la percentuale, 125%. Non ci sono mai stata ad Alghero, neanche in compagnia di uno straniero. Mi piace, ho questa non ho una visione un po' particolare di questa destinazione, ma anche Napoli si difende bene, più 107%, Bari 100%, Brindisi 49%, Verona 26%, Cracovia più 20%. Prima della sequenza mixata di Break On ci sono i Blink 182 con Take Me In. Nel frattempo fatemi sapere le vostre destinazioni di quest'estate 2026.

posizioni differenti, prima in cuffia per concentrarsi sulla canzone, poi in macchina e infine durante la corsa. Se un pezzo funziona in tutti i tre momenti, per De Martino è un primo buon segnale, soltanto il primo, poi ce ne saranno altri, quindi vedremo un po' quali brani selezionerà per la prossima kermesse. Non so se avete sbirciato i suoi canali social, in particolare Instagram, questa foto con cuffie mixer e con il foglio con il numero 77 in riferimento alla prossima edizione.

tre diversi momenti, allora vuol dire che è un pezzo davvero cool. Sono 500, sono tanti, anche se lui ha già anticipato l'intenzione comunque di ridurre il numero dei brani in gara, magari piuttosto che 30, magari ridurne 10 in meno, 20. Questa potrebbe essere un'idea. Ricordiamo, il festival è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027. Il lavoro prosegue per Stefano De Martino, si sta quasi per concludere la prima ora di Bricona. Ora Alan Walker, Mick, Dancing in Love.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura torniamo sull'attentato alla giornalista Ranucci. Non avevo chiesto una bomba, ma spari contro il muro della casa di Siegfried Ranucci. Questa è la diversa modalità che Walter La Vitola aveva immaginato per l'attentato di cui mercoledì ha confessato di essere il mandante davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia. L'ex editore e imprenditore in carcere in alta sicurezza a Rebibbia, nella sua confessione, ha sostenuto di aver fatto tutto per far innalzare il livello di protezione alla giornalista.
1: Un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto. Sulle cause della tragedia sono in corso i rilievi.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione è presa dopo la crisi di Ceuta, afferma il responsabile del Viminale, non è una speculazione politica contro la Spagna. L'unico obiettivo del governo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione, ha aggiunto Piantedosi.
1: L'esercito israeliano fa marcia indietro sulla decisione di sgomberare per 3 giorni famiglie palestinesi, le cui abitazioni sono assediate dai coloni nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, lo riferisce l'emittente Khan, precisando che l'IDF ha ordinato ai militari di entrare solo nelle case non occupate. La decisione segue le critiche rivolte ad Israele per la gestione della situazione a Kusra anche da parte degli Stati Uniti.
2: Le autorità della Groenlandia hanno costretto una compagnia petrolifera statunitense legata a Trump a rinviare le trivellazioni nel territorio artico, smentendo le affermazioni dell'inviato del presidente Trump, secondo cui gli americani avrebbero potuto iniziare ad estrarre petrolio già il prossimo anno.
1: Gli italiani che si metteranno in viaggio in occasione del Ferragosto e quelli che, terminate le ferie, rientreranno dalle proprie vacanze, dovranno fare i conti col caro carburante, lo afferma Assoutenti. I più penalizzati sono senza dubbio i proprietari delle autovetture alimentate a gasolio, nonostante il taglio delle accise disposto dal governo. Gli aumenti registrati nelle ultime settimane hanno infatti portato un litro di diesel a costare il 27,6% in più rispetto al Ferragosto del 2025. Male anche la benzina, che risulta il secondo carburante più rincarato di base annua. Un litro di verde costa oggi quasi il 17% in più. In salita anche il gas del 7,2% e il metano del 12,1%.
2: Ed è tutto. A più tardi.

la seconda ora sulle note di Attention, lui è Charlie Puth. Sono le 16:09 minuti proprio in questo istante, giovedì 13 agosto 2026. Raccontatemi un po' quello che state facendo in questo momento, le previsioni di Ferragosto. Al 349-7225-831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Se non l'avete ancora fatto, correte subito a scaricare l'applicazione Radio VDA Network. Trovate al suo interno quattro radio, potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood e soprattutto in base alle vostre esigenze. Per le persone più social, più digital, quelle che sicuramente ieri avranno fotografato, avranno avrete fatto anche sicuramente un filmato all'eclissi parziale di sole, c'è il contatto social, anzi sono due, lo stesso, ci trovate con lo stesso nome, chiocciola Top Italia Radio, sia per Instagram che per Facebook. E poi c'è la buona musica, c'è Mimì, dove si va? Si rimane qua.

Mimì con Dove si va? Come ho detto prima, si rimane qua fino alle 18, sintonizzati su Top Italia Radio. C'è Breakona all'appuntamento pomeridiano. A breve parleremo di un sondaggio: quante vacanze servono all'anno per essere meno stressati? Prima Calvin Harris con

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

questo giovedì 13 agosto 2026 e adesso parliamo di questo sondaggio che è stato fatto dagli esperti dell'Università di Pittsburgh. Quante vacanze servono per sentirci meno stressati, più rigenerati nel corso dei 12 mesi? Abbiamo trovato il numero perfetto. Quante pause rigeneranti servono? 7. È stata fatta questa ricerca scientifica condotta dagli esperti dell'Università di Pittsburgh, in cui hanno dimostrato che concedersi frequenti momenti di stacco dalla routine lavorativa, dalla routine settimanale, rappresenta un po' la migliore strategia per contenere lo stress cronico e scongiurare l'esaurimento mentale. Quindi serve come necessità biologica fare un reset biologico. A quanto state nel 2026? 349 7225 831.

0: Correva l'anno del 2017, J.P. Cooper con Ashes on My Mind, e abbiamo sempre nella testa le vacanze, quello sì, e facciamo molto bene, perché stando all'ultimo sondaggio riportato dall'Università di Pittsburgh, bisognerebbe fare 7 micro vacanze nel corso di un anno, nel corso dei 12 mesi. Voi a quanto state? Quante micro vacanze avete effettuato nel 2026 per ora, perché siamo appena ad agosto? 349-7225-831. È importante fare il reset biologico, è come è una vera e propria necessità biologica, perché riduce lo stress cronico e riesce anche a scongiurare l'esaurimento mentale, quindi staccare la spina dai pensieri quotidiani, dai pensieri lavorativi. E i riscontri clinici, coloro che hanno fatto, che ha adottato queste 7 pause rigeneranti, hanno fatto bene, perché hanno mostrato una riduzione dei rischi di depressione.
1: Non sai più come scomparire senza lasciarmi ammaccato con troppe ferite.

è Gian Maria con Formiche. Sono le 16:28 minuti, state ascoltando Break On e stiamo parlando di 7 pause generanti, rigeneranti, perché 7 è il numero perfetto, quelle è il numero che servono per sentirci bene e soprattutto per contenere lo stress cronico. Come dimostra questo sondaggio, allontanarsi dalla quotidianità anche soltanto per un fine settimana lungo stimola il cervello attraverso l'effetto novità, il movimento fisico e le interazioni sociali. Queste esperienze d'evasione agiscono direttamente sulla qualità del sonno, potenziando anche la capacità di concentrazione e la stabilità dell'umore. Quando vi sentite più stressati, semplice, avete bisogno di una mini vacanza.

La voce è quella di Rita Ora con Avvissi con Lolly Together, 16 e quasi 36 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Ora qui a Bricon parliamo di Guinness World Record. È arrivato proprio il momento, è da tempo che non parliamo di questo. Un uomo in Germania, pensate, è riuscito ad ingoiare più di un chilo di miele in soli 60 secondi. Il protagonista di questa bizzarra impresa è André Ortolf, un ragazzo tedesco già noto, quindi è già famoso, nell'ambiente delle sfide alimentari estreme. Quindi bravissimo, è riuscito ad ingoiare più di un chilo. Voi non fatelo, mi raccomando, perché si tratta di un record un po' pericoloso, quindi bisogna essere esperti, bisogna essere capaci e soprattutto bisogna essere dei pazzi. Il risultato finale ha dell'incredibile: ben 1273 grammi di miele mandati giù in appena 60 secondi. Tutto poi riportato sul suo profilo social.

0: diventando, è diventato virale nelle ultime ore sul web, in cui si vede il protagonista affondare a ritmo un grosso cucchiaio all'interno di un secchio colmo d'oro denso senza concedersi neanche un istante di pausa. I rischi della prova, mi raccomando, mi raccomando, stiamo parlando, perché il video è diventato virale, non imitate, guardate, osservate, scrollate, commentate. A rendere la prova un vero e proprio rischio per la salute non è solo l'enorme quantitativo di zuccheri assunto in una volta sola, ma soprattutto la consistenza dell'alimento. Il miele è denso e vischioso. Complimenti ancora a un pupazzo.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

storia non si deve ripetere, si deve leggere, ci canta così Fiorella Mannoia. A breve parleremo di un altro video che sta diventando virale sui social, vi spoilerò già che ha come protagonista Elettra Lamborghini. Prima però c'è Irama con Nera, si torna all'estate del 2012.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, un faccia a faccia per mettere a punto esigenze e strategie in vista delle ultime 2 settimane e mezzo di mercato. Jerry Cardinale si è ripresentato a Milanello perché occorre un punto della situazione con allenatore e dirigenza in modo da dare una forma definitiva al Milan 2026-2027. Il numero 1 di Red Bird è arrivato in elicottero qualche minuto dopo le 13 e ha pranzato con l'allenatore. Un pranzo di lavoro con tanti temi sul tavolo. Il mercato in entrata infatti è tutt'altro che finito. Amorim ha esigenze precise e un altro grosso tema riguarda gli affari in uscita perché la difficoltà di cedere è notevole. Intanto la squadra continua la preparazione in vista dell'amichevole del 15 agosto contro il Manchester United. Davide Frattesi è virtualmente un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista è atteso domani per le visite mediche. Ultimo passaggio prima della firma e dell'ufficialità. Prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto condizionato. L'Inter avrà inoltre una percentuale importante sulla futura rivendita. Noah Lang resta un giocatore in uscita dal Napoli. Sull'esterno c'è da tempo l'Ajax, ma nelle ultime ore è emerso un interesse dell'Atalanta. I nerazzurri sarebbero interessati ad un'operazione in prestito. Il Genoa pensa ad un'ulteriore operazione nel reparto offensivo, prende quota il nome di Ferguson, attaccante del Brighton rientrato in Inghilterra dopo il prestito alla Roma. Roberto Piccoli è invece sempre più vicino al Bologna. Intesa trovata con la Fiorentina per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Contratto qui quinquennale per il classe 2001. L'affare sblocca anche un domino attaccanti. Pellegrino del Parma è pronto a sostituirlo alla Fiorentina, mentre Dalling andrà al Colonia in prestito con diritto. Siamo ora agli europei di nuoto, clamoroso a Parigi. L'Italia è fuori dalla finale della 4% stile libero maschile. Il quartetto formato da Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Ballarati e Leonardo De Plano chiude in 3:15 e 59 e finisce addirittura 11°. È forse il primo flop di quest'inizio di europei finora pieni di soddisfazioni. Nella staffetta veloce infatti eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dall'argento olimpico di Tokyo 2021 in avanti. Ancora una gioia invece per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16:05:28 ed ora l'Italia del nuoto aspetta con ansia la finale dei 50 metri dorso femminile che vedrà in scena Sara Curtis. L'azzurra ieri ha messo la sua firma sul record del mondo. Oggi tenterà di fare ancora meglio nella finale che assegna la medaglia europea. Grande attesa anche per la finale dei 200 metri rana maschili con Christian Mantegazza in vasca. Europei di atletica a Birmingham, altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. In serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkace e Saraceni che puntano alla medaglia e per Pernici negli 800 metri.

protagonista Elettra Lamborghini ha condiviso questa Instagram Stories in cui ha deciso di dargli un taglio con la sua chioma e l'ha fatto tutto in autonomia senza chiedere l'intervento di un parrucchiere. Non ne poteva più di vedere i suoi capelli decolorati, i danni della decolorazione, e ha avuto uno sfogo su Instagram. Infatti si è messa davanti alla telecamera e ha documentato il momento in cui ha tagliato i capelli. Poi ha detto: raga, sono completamente in crisi, volevo donare i miei capelli e ora non posso neanche più farlo, sono completamente distrutta dalla deco, facendo riferimento appunto alla decolorazione. Tutto bene quel che finisce bene, il taglio ormai è perfetto così, e dai, Elettra, tranquilla, sarà per la prossima volta, potrai donare la tua.

La battuta che ha accompagnato questa immagine è Barbie passione esaurimento. Adesso non so se queste Instagram stories sono ancora disponibili, ma potete comunque andarle a sbirciare e soprattutto vedere il suo cambio look. Di solito si fa nel mese, nei mesi della primavera. Lei ha deciso di dare un taglio al suo vecchio look nel mese più estivo che mai. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break Off.

0: Sono le 17:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola, che resta in carcere. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device, feltra dagli inquirenti, durerà alcune settimane e al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre.
2: Forte esplosione questo pomeriggio sulla strada che collega Colleferro ad Artena, nell'area di località Quarto Chilometro. La deflagrazione ha interessato lo stabilimento dell'ex Simmel Difesa. L'azienda produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto pressatura polveri. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, ma al momento non sarebbero ancora potute intervenire. Non ci sono informazioni ufficiali su possibili feriti.
3: Il tribunale di Torre Annunziata nel Napoletano ha accolto il ricorso di una donna affetta da SLA, ordinando alle aziende sanitarie coinvolte nel caso di completare gli adempimenti necessari per rendere possibile la procedura di suicidio medicalmente assistito. A darne notizia è l'associazione Luca Coscioni con l'avvocata Filomena Gallo.
2: Allerta rossa per l'attività dell'Etna, la lava scorre nella Valle del Leone e nella Valle del Bove. La nube di cenere si muove verso sud-sud-ovest. Anche oggi sospesi tutti i voli dell'aeroporto di Catania, al momento fino alle 8 di domani, 14 agosto.
3: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
4: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista. Quindi questo va tenuto in considerazione. E quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
2: Calciomercato, la Lazio ha chiuso per il trasferimento di Davide Frattesi. Il centrocampista è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche con il club biancoceleste. L'ultimo step prima di firmare il nuovo contratto con la Lazio. L'operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro, con un obbligo di riscatto legato a 2 possibili condizioni. La prima riguarda il numero di presenze del giocatore, la seconda è legata al piazzamento della Lazio in campionato. L'obbligo scatterebbe qualora la squadra chiudesse la stagione almeno al 10° posto.
3: Ed è tutto, a più tardi.

sono altro che Chiara. Lucio Corsi con Volevo essere un duro apre la terza ora di Breakon. Sono le 17:08 minuti di questo giovedì 13 agosto 2026. Un'altra giornata torrida e caliente. 349-7225-831. Questo è il numero per mettersi in contatto con me anche in quest'oretta da digitare. 349-7225-831. Molto semplice da ricordare anche la nostra applicazione Radio Video Network, colei che vi porta ovunque voi siate. No problem, scaricatela, 4 radio in un'unica app. Poi c'è un sito www.topitaliaradio.it. Poi ci sono i nostri contatti social, sempre super aggiornati, pronti a darvi l'ultima tendenza del momento. Molto semplice, ci trovate con il nickname sia su Instagram che su Facebook con @topitaliaradio. Un'altra ora da passare insieme, ricca di tendenze, novità dal mondo del gossip, dal mondo dello spettacolo e soprattutto tutto c'è la buona musica e Leo Stannard insieme a Francis con Gravity.

insieme a Francis con Your My Gravity. E a proposito di gravità, a breve parleremo del matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift. Prima Doja Cat con Jealous Type.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Arriva l'anno del 2018 in Maroon 5 insieme a Cardi B con Girls Like You. Sono le 17:19 minuti, giovedì 13 agosto 2026. State ascoltando Break On e adesso per

matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift a distanza di un mese, perché questa è la cerimonia, si è tenuta il 2 e 3 luglio 2026, due giorni di festa, come un po' la stessa cerimonia che c'è stata alle nozze di Tom Holland e Zendaya. Ma adesso ci soffermiamo su questo matrimonio, perché a distanza di un mese Travis Kelce ne ha parlato. La coppia ha riservato le nozze a 1000 ospiti e c'erano presenti tantissime star internazionali, hanno preso parte attiva alla cerimonia. Potermi sposare al Madison Square Garden è stato fantastico, non potrò mai ringraziare abbastanza i proprietari dell'arena per averci dato l'opportunità di vivere un momento così privato e perfetto, un momento davvero intenso. Ma quanto è costato questo momento? $160,000 alla città di New York per coprire i costi di gestione e sicurezza, questo soltanto per la sicurezza, la privacy. E poi c'è l'altro pacchetto che riguarda proprio i due giorni di party, festa, più che mai. Ci piace comunque, complimenti ancora.

voce quella di Pino Daniele con Again. Adesso parliamo di uno dei gesti quotidiani utilizzati, intrecciare le dita per suggellare un patto. Spesso in Italia questo gesto viene accompagnato anche dalla formula giuringiurello, ma questa genesi storica di questo simbolo nasconde un passato cupo inaspettato scuro e trova le sue radici in Giappone. È stato documentato nel dizionario del folklore giapponese. La tradizione affonda le sue radici nell'epoca del periodo Edo, datato tra il 1603 e il 1867, quindi questo è il periodo da prendere in considerazione. Nel celebre quartiere Luci Rosse di Tokyo nacque l'usanza denominata Yubikiri Genman, espressione traducibilmente letteralmente come taglio del dito. La narrazione dell'epoca riporta il gesto estremo di una cortigiana disposta ad amputarsi la falange come prova tangibile di fedeltà, amore eterno verso un cliente. Quindi è per questo che è la promessa con il mignolo, quindi giurin, giurello, abbiamo scoperto anche.

sono Chiara, sono le 17:37 minuti, state ascoltando Break On in questo giovedì 13 agosto 2026. Ora parliamo di una curiosità musicale che ha come protagonista David Guetta. Lo sapevate che ha creato una hit mondiale in soli 10 minuti?

sicuramente a quale canzone mi sto riferendo. Nel 2009 David Guetta stava lavorando nel suo studio di Parigi quando compose in appena 10 minuti il celebre giro di accordi che sarebbe poi diventato la base di I Got The Feeling. E questo è il giro di accordi. Inizialmente quella traccia era pensata per i club underground europei, ma quando Will.i.am dei Black Eyed Peas ascoltò la demo, in

avvoltoi e già è Agatha Feeling, è stata scritta in soli 10 minuti, lo ha riportato David Guetta a una hit mondiale, poi è stata sentita da Will.i.am dei Black Eyed Peas e disse no, c'è un feeling particolare, quindi mi sembra giusto che sia ormai nostra la canzone. Aggiunse il testo e il risultato fu una delle canzoni pop dance più iconiche di sempre, capace di conquistare le classifiche di tutto il mondo e rimase per ben 14 settimane consecutive al numero 1 negli Stati Uniti. Quindi a volte bastano davvero quei 10 minuti, fanno la differenza e nascono delle vere e proprie hit che poi balliamo, cantiamo anche.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

non è stata riportata la data, il matrimonio in gran segreto. Andate a vedere questo carosello che è stato postato da Giorgina, che ha già raggiunto 9.414.000

0: Sono le 18 e 4 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo la crisi di Ceuta e l'allarme per una nuova possibile ondata migratoria a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Sentiamo.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista, quindi questo va tenuto in considerazione, e quindi l'eccezionalità di questa situazione ha richiesto un immediato intervento del governo a tutela della sicurezza interna attraverso il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne con il Regno di Spagna.
1: Intanto dalla mezzanotte di sabato 8 agosto, quando in Spagna sono scattati i controlli per i viaggiatori provenienti dall'Italia, fino alle ore 14 di oggi la polizia iberica ha controllato 3.115 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, secondo quanto si apprende dal Ministero dell'Interno spagnolo.
2: Incendio ed esplosione a Colleferro nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa, che si trova nell'area del quarto chilometro e che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, nonché combustibili solidi per vettori aerospaziali. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto della pressatura polveri. Non ci sono feriti né persone coinvolte nell'esplosione, secondo fonti dei soccorritori, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione.
1: Ho picchiato e ucciso un tossico, si sarebbe vantato così il minore fermato per l'omicidio di Nicola Musiani, picchiato a morte su un piazzale a Pinarella di Cervia, almeno stando a quanto affermano due degli altri ragazzi in stato di fermo per il fatto. Secondo quanto trapelato dall'interrogatorio di convalida, il sedicenne non avrebbe inoltre mostrato alcuna paura o pentimento per quanto accaduto.
2: Si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, il fisico che ha dedicato la sua carriera scientifica allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini. Bellini è morto ieri, il 12 agosto, informa l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo.
1: Lo sport, continuano le emozioni degli europei di nuoto dalle 18.30, spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi sono su Sara Curtis in finale nei 50 d'orso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale, e su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Cecconi in semifinale nei 50 d'orso.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata. Connessione attivata. Da adesso, per un'ora. 3, 2, 1. One hour. Quell'ora che ti basta. Quell'ora che ti basta.
1: Parte adesso un nuovo viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta. Ben ritrovati, il viaggio di oggi arriva anche a Bitonto, dove il nostro genio ha buttato quel biglietto vincente, ma fortuna sua è successo qualcosa. Poi prenderemo un taxi e lo prenoteremo tramite WhatsApp, ne parleremo. Cominciamo invece dall'uomo saggio, secondo me molto saggio, l'uomo che forse dovrebbe essere il più anziano del mondo. Benvenuti a One Hour. 3, 2, 1.

Iniziamo l'appuntamento di One Hour di oggi, di questo giovedì, con diciamo il consiglio portato da una persona veramente, insomma, che ne sa evidentemente. Lui ha vissuto tante cose, anche perché ha 119 anni.

0: Allora, quando l'hanno intervistato ha fatto colazione subito con riso, fagioli, formaggio fresco e platano fritto. Quindi questa è stata la sua, diciamo, colazione, che secondo me potrebbe anche essere quasi un pranzo. Soffre, è vero, di problemi di udito, ha le ginocchia, cammina con un deambulatore, però esce di casa, saluta i vicini, dice che sente il vento sulla faccia, gli piace, eccetera, eccetera. Insomma, il suo segreto: lavorare molto, mangiare sano e, insomma, fidarsi a chi è lassù, insomma, lassù in alto. E questo è il segreto di José Flores. E la nipote, quando gli hanno chiesto: ma scusi, ma una casa di cura? Ma no, ma figurati, prima di andare nella casa di cura assolutamente deve passare su, cioè proprio non deve neanche più respirare, ma zero. E ovviamente lui è arrivato a 119 anni a casa sua. Secondo me si fa pure ancora da mangiare.
1: 3, 2, 1.

0: Aspetta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: One hour.
5: One
6: hour.

0: Ancora buon giovedì con One Hour, quell'ora che ti basta. Sono Manuel Giancale. Abbiamo cominciato l'appuntamento di oggi con le parole sagge di José Flores, l'uomo forse più anziano al mondo, 119 anni, ha lavorato molto, mangia sano e non ha rotto le scatole ai suoi vicini di casa, per intenderci. Ecco perché vive così a lungo.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.

0: Tra poco il nostro genio di oggi, che mannaggia lui, ha capito male la scritta che c'era sul biglietto che ha comprato, il biglietto vincente che ha comprato, e stava per perdere un sacco di soldi. Tra poco scopriremo che cosa gli è successo.
1: One Hour

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Passiamo alla Salle, dove oggi si conclude la festa patronale di San Cassiano, tra tradizione, musica e comunità. La Badosce che prosegue il suo giro nelle case del paese, seguita dalla Santa Messa e dai tradizionali balli di piazza con la banda musicale. Nel pomeriggio spazio al gruppo folcloristico Les Petits Sallerains, mentre la serata si chiude con cena e serata danzante in attesa dell'asta di beneficenza. È una tradizione allegra, inclusiva e profondamente identitaria, che unisce musica, comunità e memoria storica.
2: Ora passiamo a Val Grisanche, dove nella tendostruttura in Piazza della Chiesa continua a Place aux Livres, la mostra mercato dedicata ai libri e all'editoria. Fino al 29 agosto, ogni giorno dalle 9 alle 18.30, lettori di tutte le età possono scoprire nuove proposte, incontrare autori e partecipare ad attività per bambini. L'ingresso è gratuito e la Proloco invita tutti a passare in piazza per una buona lettura.
1: La nuova legge regionale garantisce finalmente l'assistenza primaria anche a chi non ha una residenza anagrafica. Opera Cardinal Ferrari accoglie con favore il provvedimento, ricordando che la salute è un diritto universale. L'ente, da anni attivo con il suo punto medico, sottolinea l'importanza di procedure semplici e accessibili per raggiungere le persone più fragili. Con il coinvolgimento del terzo settore, si punta ora a un reale miglioramento dell'accesso alle cure per chi vive in grave marginalità.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Ma sono tutti fortunati in questo periodo, cioè nel senso la fortuna ci vede benissimo e come sempre non guarda noi ma guarda gli altri. Anzi, questa persona è diventata fortunata non una volta ma due volte, una quando ha vinto 1 milione di euro, l'altra quando ha ritrovato nuovamente il tagliando milionario. No, perché appunto nel Barese a Bitonto c'è stata appunto questa persona che ha preso questo biglietto milionario, questo tagliando milionario, però leggendo una scritta che insomma non faceva capire benissimo, non pagabile, c'era scritto non pagabile, però in effetti invece era pagabile quel tagliando, quel biglietto, e quindi gliel'hanno poi spiegato, soltanto che lui aveva già buttato questo biglietto e l'azienda che raccoglie l'immondizia l'aveva già preso questo biglietto, cioè quindi tutta l'immondizia. Fortunatamente però, grazie appunto all'aiuto dell'azienda, sono riusciti a risalire quale fosse, dove fosse il sacchetto che conteneva appunto il tagliando. Insomma, alla fine lo hanno ritrovato, c'è qualcuno che si porta a casa questo bottino da 1 milione di euro. Il genio di oggi. 3, 4, 2,

0: tutti fermi sul divano, nel caso volessimo comprare qualche cosa non c'è problema, cellulare in mano e via, ma anche volendo possiamo prenotare una bella corsa con il taxi nel caso avessimo bisogno di andare da una parte all'altra della città, perché prendere la propria auto, ma va, su WhatsApp si scrive e arriva il taxi sotto casa, come lo scopriamo tra poco.
1: 3 2 1 Power
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
14: One
1: hour.

0: siamo sempre più abituati a rimanere seduti sul proprio divano, a ordinare qualche cosa attraverso il telefono, il mangiare, ma anche oggetti, cioè cose da comprare online, su internet, e farle arrivare praticamente a casa. Ma a questo punto, anche per spostarci, basterà semplicemente WhatsApp. Infatti si riuscirà a prenotare un taxi con WhatsApp grazie al nuovo numero unico nazionale gestito dall'intelligenza artificiale. È un progetto sperimentale che piano piano continuerà ad essere sempre più ingigantito. È un'iniziativa che è stata annunciata dai rappresentanti dei principali radiotaxi italiani. E si utilizza una tecnologia che già è attiva tra i tassisti di Milano, Catania, Palermo, Cagliari, Roma e Milano. Si chiama Digitax e ci sarà appunto la possibilità di prenotare il proprio viaggio in taxi gestito ovviamente tutto su WhatsApp, gestito tutto all'interno di WhatsApp grazie all'intelligenza artificiale. Insomma, noi si chiederà: domani mi serve un taxi alle 7, solo con un messaggino, cosa che facciamo praticamente sempre anche con, che ne so, i nostri amici, i nostri genitori. Mi accompagni domani alle 7? Ecco, facciamo la stessa cosa con anche l'intelligenza artificiale dedicata ai taxi, e domani mattina alle 7 ci sarà proprio un taxi sotto casa che ci aspetterà.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Siamo arrivati alla fine di questo giovedì, ci ritroviamo domani per il nostro pre-weekend, anche con il genio del giorno, che a quanto pare ci fa capire che forse sarebbe meglio evitare di avere dei documenti falsi con noi, cioè proprio è illegale. Ma ne parleremo domani, ciao a tutti!
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 9 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Nessuna speculazione politica contro la Spagna, solo sicurezza nazionale. Lo afferma Matteo Piantedosi, intervenuto in Commissione Schengen in merito al tema del ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. Quanto successo a Ceuta con migliaia e migliaia di migranti arrivati in blocco ha scatenato forti polemiche tra i due paesi, che il ministro dell'Interno ha provato a spegnere. Quello che ha scelto di fare il governo è pienamente nel diritto europeo, ha detto. Sull'argomento è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni sui social. Difesa dei confini, sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo diritti su questa strada.
3: Il giornalista Sigfrido Ranucci sarà ascoltato dalla Procura di Roma come persona informata sui fatti dell'attentato ordinato dall'amico e faccendiere Walter Lavitola. La decisione è arrivata dopo l'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, ma l'attività tecnica sui device filtra dagli inquirenti. Durerà alcune settimane, al momento quindi un'eventuale audizione del conduttore di Report potrebbe essere calendarizzata non prima di settembre. Lavitola intanto resta in carcere, il GIP ha infatti respinto la richiesta di domiciliari.
4: Tutti i pazienti che erano stati ricoverati a Milano dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana sono stati dimessi e sono tornati a casa. Anche Francesca, l'ultima dei 12 ragazzi curati nel capoluogo lombardo, ha lasciato oggi il centro Ustioni del Niguarda. Lo fa sapere l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. Missione compiuta, commenta, perché tutti e 12 pazienti sono tornati a casa. Era la promessa che avevamo fatto ai genitori quella drammatica mattina ed è una notizia che ci riempie di gioia.
3: Il concerto di Jovanotti in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato. La decisione è arrivata al termine della riunione della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. A determinare lo stop è stato soprattutto il parere espresso dall'ASL sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA. Analisi che hanno rilevato la presenza di tracce di amianto nell'area individuata per ospitare il concerto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge e le parole di Jovanotti.
4: Conflitto russo-ucraino, un drone di Mosca ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri nella regione di Odessa, uccidendo il macchinista e il suo assistente. In vista dell'inverno, Kiev alza il pressing su Washington per ottenere nuovi sistemi di difesa aerea. Vendeteci il 10% dei Patriot americani e distruggeremo tutti i missili balistici russi, ha detto Zelensky alla CNN, spiegando che anche solo il 5% delle scorte americane basterebbe a superare la stagione fredda.
3: Chiudiamo con gli europei di nuoto, sarà Curtis d'oro nei 50 dorso donne e a Parigi segna anche il record del mondo. Un'altra prestazione pazzesca per la 19enne azzurra che entra ancora di più nella storia, prova chiusa col tempo di 26 e 56.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con il nuoto. Continuano le emozioni degli europei di Parigi. Spazio a semifinali e finali. Tutti gli occhi su Sara Curtis in finale nei 50 dorso dopo aver realizzato il record del mondo in semifinale. E su Christian Mantegazza a caccia di una medaglia nei 200 rana. C'è anche Ceccone in semifinale nei 50 dorso. Ancora una gioia intanto per Simona Quadrella che si qualifica con il miglior tempo per la finale dei 1500 stile libero in programma domani sera. La 27enne romana, oro negli 800 e primatista europea, nuota il miglior crono in 16.05.28. Niente finale invece per la 4% stile libero maschile. L'Italia totalizza l'undicesimo tempo. Eravamo andati a medaglia in tutte le manifestazioni internazionali dal 2021. Europei di atletica in serata grande attesa per la finale del triplo femminile con Derkash e Saraceni che puntano alla medaglia e per pernici negli 800 metri. A Birmingham intanto altra grande prova di Eloisa Coiro che centra la finale degli 800 metri. Siamo al calcio, il Milan pianifica il proprio futuro dopo il meeting tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Alla presenza anche di altre figure societarie, circolano i primi nomi che non faranno parte del progetto dell'allenatore. Dopo un mese di lavoro con la squadra, Amorim ha fatto le proprie valutazioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku sono i primi giocatori che non lo hanno convinto, ma a questi potrebbero aggiungersi anche altri nomi. Davide Frattesi torna a Roma questa volta per giocare con la Lazio. Dopo aver trovato l'accordo tra club, l'ormai ex Inter, sarà domani nella capitale per sostenere le visite mediche. Gattuso lo attende a braccia aperte e il tecnico biancoceleste, che cerca un vero finalizzatore, alza intanto l'asticella. Spunta l'idea Mauro Icardi. L'ex capitano dell'Inter si è svincolato dal Galatasaray, dove nell'ultima stagione guadagnava 6 milioni più bonus. L'attaccante argentino vorrebbe però giocare le coppe, per questo ha chiesto tempo. Non si tratta quindi di un'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poche ore. Anche per questo al momento la pista più calda è quella che porta Pinamonti. Il Napoli avanza invece per Gabriel Jesus. Gli azzurri continuano a lavorare per provare a portare l'attaccante brasiliano in Italia e avrebbero tutto pronto per chiudere lato club. Dipende dalle ulteriori uscite dopo Lukaku e dall'intesa col giocatore sul contratto. I colloqui sono in corso. Chiudiamo col volley. L'Italia di Velasco perde una pedina importante in vista degli europei. Loveto Morui, schiacciatrice della Mega Box Vallefoglia, è costretta al forfè per un grave infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell'amichevole del 12 agosto tra Italia ed Ucraina. Per la 23enne di Lodi, la diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Omorui si dovrà sicuramente sottoporre ad un'operazione chirurgica e salterà l'europeo di volley femminile, che scatterà in Turchia il prossimo 21 agosto. Molto probabilmente la sua assenza sarà confermata per buona parte del campionato di Serie A. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La vicenda Ranucci, Walter Lavitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore di Report. Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo comunque lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Ranucci potrebbe intanto essere sentito dai PM nelle prossime settimane. Prima l'incendio, poi la violenta esplosione che è stata avvertita fino a 30 km di distanza dallo stabilimento dell'ex Simmel Difesa Colleferro in provincia di Roma. Sul posto, nell'area industriale, sono ancora a lavoro i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propaghino alle strutture vicine. Le operazioni sono complesse, solo al termine della messa in sicurezza si procederà con la bonifica e con le indagini. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni invece con il Marocco, fiato a sospeso Ceuta e Melilla, scontro sulle espulsioni Germania-Italia, in arrivo a Ravenna inoltre una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migranti soccorsi tra Malta e Lampedusa. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia ha raggiunto il dato mensile più alto di sempre, 32,5 terawatt, in crescita dell'8,3% rispetto allo stesso mese del 2025, lo fa sapere Terna, spiegando che il risultato è stato sostenuto dalle temperature eccezionalmente elevate dell'estate, che hanno contribuito anche al raggiungimento del picco attuale della domanda, pari a 58 gigawatt il 15 di luglio, con un aumento del 4,5% rispetto allo scorso anno. Siamo allo sport con il nuoto infinita. Sara Curtis, l'azzurra, trionfa le 50 d'orso agli europei di Parigi insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Sono contentissimo, è un sogno, un obiettivo enorme, il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto dopo la gara l'atleta di Savigliano in provincia di Cuneo, che ricordiamo compirà 20 anni il 19 di agosto. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. La questione migranti in primo piano che tiene banco nel dibattito politico europeo e italiano. Il ministro degli interni Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna va avanti.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Lo ricordiamo, decisione presa dopo la crisi di Ceuta, non è una speculazione politica contro Madrid, ha detto ancora Piantedosi, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.115 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia a Spagna, che ha chiuso Schengen con l'Italia per una logica ritorsiva, ha rimarcato il ministro degli interni.
2: La sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde per la loro stessa ammissione ad una logica sostanzialmente ed esclusivamente ritorsiva.
1: E intanto Madrid fa i conti con le nuove tensioni con il Marocco, fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Invece ancora scontro tra Italia e Germania sulle espulsioni. In arrivo a Ravenna una nave della ONG tedesca SOS Humanity con a bordo 73 migrati soccorsi tra Malta e Lampedusa. L'attentato al giornalista Ranucci resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto infatti la richiesta avanzata dal suo difensore al termine dell'interrogatorio di garanzia di ieri a Rebibbia, durante il quale l'imprenditore ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e di averlo organizzato per il suo bene, ha detto, per consentirgli di ottenere un livello di scorta maggiore alla luce, ha sostenuto, delle minacce ricevute. Parole che il GIP nell'ordinanza però definisce fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. La cronaca: un operaio che stava lavorando al depuratore comunale di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani è morto per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Durante i soccorsi anche uno dei sanitari del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco ha avuto un malore ed è morto, anche se il decesso non sarebbe tuttavia legato alle esalazioni. Siamo allo sport con il nuoto. Il record del mondo conquistato ieri è già una storia lontana per Sara Curtis, che fa nuovamente la storia del nuoto azzurro nei 50 dorso, una gara che non aveva mai visto il tricolore sul podio negli europei. Nella finalissima la 19enne italiana domina e trionfa col tempo di 26:56, ritoccando il proprio primato e conquistando un'insindacabile medaglia d'oro. L'Italia sale così a quota 32 medaglie agli europei di Parigi. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli interni Piantedosi conferma in Parlamento la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Non sarà questa decisione rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su 3.100 passeggeri di voli in arrivo dal l'Italia. L'attentato al giornalista Ranucci, Walter Labitola resta in carcere, il GIP respinge la richiesta di domiciliari presentata dal legale, anche la procura si era opposta. Nell'interrogatorio di ieri ha detto di aver chiesto agli autori materiali dell'attentato a Ranucci un'azione con modalità diverse, non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della villetta del conduttore. Labitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire, ritenendo lo scoppio dell'ordigno rudimentale di valore dimostrativo. Siamo adesso alla cronaca. A Colleferro, vicino Roma, c'è stata una maxi esplosione che ha provocato poi un incendio nell'azienda che produce munizioni per la difesa, ex Simmel Difesa. L'incidente nel reparto pressatura polveri, spaventose le immagini, ma nessun ferito, tutti incolumi, i pochi dipendenti che erano al lavoro. Tragedia nei campi del Foggiano, dove un agricoltore di 52 anni è morto mentre era a bordo di un trattore in un terreno di sua proprietà. L'incidente fatale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Orsara di Puglia. L'uomo, Pasquale Maffia, stando a quanto si apprende, era alla guida del mezzo e stava arando il campo quando, forse a causa di un terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato e l'uomo è stato travolto. Siamo allo sport, iniziamo con l'atletica. Daria Derkac ha vinto con la misura di 14,60 la medaglia d'oro nella finale di salto triplo donne nei campionati europei di Birmingham, al termine di una finale dominata dal primo salto di 14,53 per la 33enne atleta italiana di origine ucraina, la splendida consacrazione di una carriera. Agli europei di nuoto invece infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa le 50 d'orso insieme alla medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56 che migliora tra l'altro di 7 centesimi quello stabilito ieri in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. È tutto, alla prossima edizione.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

mezzanotte e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

E oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.